0: scusate, ma che è successo?
1: Ma ve lo diciamo che è successo. Avete ragione, sono le 8:17, magari vi siete svegliati solo adesso e volete sapere un po' la situazione. 350 lettini spariti da un circolo di Reggio Emilia, quindi da una piscina. Una donna li ha ritrovati per caso a Durazzo in Albania. Avete capito bene, un danno da circa 45.000 euro e un mistero è rimasto senza risposta per un anno. Poi il colpo di scena. Una conoscente dei gestori è in vacanza appunto in Albania vicino Durazzo e li riconosce subito. Come? Sul tettuccio c'è ancora il logo del circolo, onde chiare. Cioè dico io, ma almeno cancellate il logo. Assurdo, non ci posso credere. Da una piscina emiliana a una spiaggia sull'Adriatico, una storia che sembra un film, ma è tutto vero. E io vi sto chiedendo, no? Ma durante una vacanza al mare vi hanno mai rubato qualcosa mentre eravate in spiaggia? Zaini, cellulari, portafogli, borse, occhiali? Siete mai riusciti a recuperare quello che avevate perso o che vi avevano rubato? Oppure ditemi anche se vi è mai capitato poi di ritrovare qualcosa che avete perso, perché no, durante le vacanze. Al 342 000 100, come sempre siete numerosissimi. Leggo il messaggio di Vinci che dice: questa storia non riguarda me ma un amico ed è paradossale. Negli anni 90 rubarono al fratello maggiore il Piaggio. Ciao Piaggio, fantastico, uno dei motorini più belli degli anni 80. Io avevo il Sì Piaggio. Quante impennate che ho fatto e quante ammazzate che ho preso da mia mamma. Vabbè, un giorno dopo 15 anni, quando oramai il proprietario lavorava fuori, i carabinieri si presentarono a casa e notificarono al mio amico il ritrovamento del motorino. Incredibile! Volevo approfittarne per chiedere agli amici pipistrelli, sempre molto competenti, ma che differenze c'erano tra Piaggio, Bravo e Ciao. Non l'ho mai capito, per me erano tutti tale quale. Beh, in effetti sì, probabilmente uguali, perché li ho vissuti sia il Sì Piaggio, il Bravo, il Ciao, poi c'era il Super Bravo, più o meno erano uguali. Poi se c'è qualcuno che è veramente esperto ci faccia sapere. Poi c'è Jalzon che scrive: i pantofole mangani vanno a imbazzì di marca. È vero, infatti hanno rubato le mie pantofole qualche anno fa in quel di Scalea e sono stato veramente derubato di pantofole importanti, ma la cosa più importante è che mi ha giuscaurato i pir. Poi ti parlo di 25 anni fa, ho rubato mentre traslocavo, non so, un cappotto di Prada comperato a Roma in via del Corso, un modello appena uscito. Ero andato apposta a Roma, li ho chiamati, ho ordinato mettendomelo da parte. Da quando ero fissato dall'anno

0: marca da indossare quando ero giovane, adesso anche la roba usata comprata di seconda mano nei negozi addetti. Va bene, va bene. Sentiamo qualche vocale. Pronto?
1: Buongiorno Mangarillo, a figlio ci hanno rubato il ciabatta alla piscina, ma la cosa bella che quando se ne è accorta che non erano i suoi,
0: sì,
1: ma erano solo somiglianti. Figlio mi porto 46 e ho trovato 39-40.
0: Addirittura. A volte li scambiano anche. Un'altra volta mi ricordo, non voglio fare pubblicità, però è quella marca commerciale, quelle con le tre strisce, insomma, famosissima, ed erano consumatissime le mie, cioè, o meglio, scusate, erano nuovissime. Che fecero? Se Bigline le mie mi lasciarono le loro. Cioè, è assurdo, tutte consumate, però almeno hanno dato le loro. Vabbè, pronto.
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno ai pipistrelli.
0: Ciao.
2: Hai capito perché costa poco la vacanza in Albania? Perché i liti sono stati attrezzati con la roba presa un po' quella per l'Europa.
0: È incredibile,
2: diciamo,
0: ragazzi.
2: Siamo presa.
0: Questa è una storia assurda, ma come si fa a caricare 250 litri? Io vorrei sapere come hanno fatto. Pazzesco, pronto?
3: Aiuto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Armiamo tutte cose, prego. Rubiamo borse.
0: Ma come? Magari la rodino.
3: Allontanatevi da Mombrellone, che prego. Siamo di manco. Allontanatevi.
0: Allontanatevi, ecco. Su, su Piagas. C'è mio amico Mario. Mario Amicone, amitrano, straordinario ascoltatore, nonché grande amico. Dice: qualche anno fa in un lido sulla spiaggia di Barcaturo qualcuno rubò il canottino di mia figlia piccola. Ma che vergogna, che avevamo lasciato in uno sgabuzzino messo a disposizione dei clienti abituali per i giorni successivi. Beh, un paio di giorni dopo vidi il canottino sulla spiaggia accanto ai lettini di una famiglia. No, perché fanno proprio così, cioè, beh, ma mica io tu, io mi, è uguale. Poi dice, non fui molto educato e senza dire tante parole me lo ripresi. La famiglia diceva che era il suo, ma io avevo messo una scritta in un punto del canottino e quindi non potevano esserci dubbi. Ricordo il volto soddisfatto e felice di mia figlia quando rientrò in possesso del suo canottino. Antò, ti seguo sempre con affetto ed ammirazione. Mario, ti voglio un gran bene, rispetto massimo per te, un abbraccio. Sentiamo ancora qualche vocale, pronto?
4: Manga Fratem, buongiorno. Vai. Luce Rosso. Ma Mangani, che stanno facendo stragi, che sensi?
0: Gli è vero, hai ragione.
4: Ma non hai idea di quanti stanno a rubare.
0: No, no, è vero, è vero. Confermo, anche l'anno scorso mio figlio è riuscito a fermare una persona anziana, tra l'altro anziana, che aveva messo queste ciabatte, a quanto pare molto molto amate, non soltanto dai napoletani e dintorni, e disse: ma sono miei, chiedo scusa, per sbaglio li ho messi. E poi se n'è andato senza le ciabatte. Cioè, ma ti rendi conto? Abbiamo ancora qualcuno? L'ultimo, dai, pronto.
5: Angani, buongiorno. Posso raccontare quando sono stata la prima volta a Puccio Reale, nel 2000.
0: Minchia.
5: Comunque, quando sono uscito, perché ho fatto solo 3 giorni, era la prima volta.
0: 3 giorni.
5: Vabbè, fatto una stronzata.
0: Vabbè.
5: Quando sono uscito,
0: che roba,
5: i ragazzi che stavano dentro, praticamente, mi hanno chiesto se ci rimane le scarpe.
0: Ma veramente?
5: Stai Schmidt, voluto, che hai tanto mai raccattato, vabbè. Comunque, ci rimanetto con pietà, perché mi facevano pena. E mi rettano pare le scarpe, quindi vedi che hai fatto 40 ruoi, io mi rettano pare le scarpe 46, quando hai cercato di giocare il pinno
0: pelle. In 3 giorni, quando sei uscito, insomma, da Poggio Reale, qualcuno avrà detto: ah, ci hanno cresciuto i pir. Oppure hanno innaffiato i piedi ed è uscito così da Poggio Reale dopo 3 giorni. Meno, ma mi raccomando, vedi, non entrare di nuovo a Poggio Reale. Credo che si sia un po' più freschi ultimamente. Dico, no, quando vai al fresco, non lo so, poi si sta freschi davvero. Quindi fai attenzione, comportati bene. Detto questo, tra poco ritorniamo ancora con quegli oggetti spariti sulla spiaggia, al mare, ma ovunque. E vi stiamo chiedendo: ma li avete ritrovati? Cosa è successo? Raccontate il fattariello, se vi va, scrivendo chiamami al 342-00-00-100.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
7: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Avete visto Madonna ieri? Tra il primo e il secondo tempo di Spagna-Argentina sembrava una puntata di Ciao Darwin. Mancava solamente Paolo Bonolis. A un certo punto ho visto un'auto decappottabile guidata da Ronaldo e Ronaldinho. La fascia di Ronaldo, fantastica ragazzi, sembrava il metaverso, e Madonna che cantava. Una roba pazzesca. Cioè, di una comicità immensa per quanto mi riguarda. Vabbè, parliamo ancora dell'argomento di stamattina al 342 00 00 100. Il messaggio di Alessio: a me rubarono la bici a Modena nel 2018, l'anno scorso ero in Croazia e ne ho vista una identica con ancora l'adesivo del mio negozio. Ma come cacchio si fa? Cioè, la bicicletta rubata a Modena la ritrovi in Croazia? Boh, ragazzi, ma è pazzesco. Poi c'è Monica: mi hanno portato via la borsa in spiaggia a Gallipoli. Dopo una settimana mi hanno chiamata perché avevano trovato il portafogli senza un euro. E vabbè, è il minimo, voglio dire. Poi, perso il drone in Sardegna. Un pescatore mi ha scritto 6 mesi dopo perché gli era finito nella rete a qualche chilometro dalla costa. Funzionava ancora, cioè ha pescato il tuo drone. Fantastico. Sentiamo invece qualche messaggio vocale. Quelle cose che avete perso sulla spiaggia, oppure che avete in qualche modo smarrito, ancora vi hanno rubato. Pronto?
1: Manganì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Andai a raccontare il fatto che si rubarono le due pantofole filmate.
0: Sì.
1: Mi è venuto in mente che mia moglie mi raccontava che lei ci aveva delle scarpe filmate.
0: Ok.
1: Però queste scarpe erano filmate indipendentemente dal marito per precauzione che uscisse di casa.
0: Ma veramente?
1: Le filmava. Allora, questo è il fatto.
0: Sì. Ah, è finito. Cioè, il marito firmava queste pantofole della moglie per gelosia, se ho capito bene, eh? Cioè, per capire se fosse lei o meno, o le firmava nel caso in cui avessero poi rubato le ciabatte. Ho capito poco? Vabbè, se vuoi puoi rettificare. Pronto?
2: E buongiorno. Buongiorno. A tutti i pipistrelli. Ma non è solo le ciabatte. Un problema è proprio quando poi sombrella vindo porta ombrella navale.
0: È vero, è vero. È vero, è vero. Ancora qualcuno, vai, pronto.
3: Comunque ieri siamo andati all'acquapark sulla litorale a Ponte Cagnano.
0: Sì.
3: Alla fine era stato il bagnino che le aveva messe a parte, perché ha detto, quello di mio figlio, che non le ritrovava. Perché ha detto che queste vanno a ruba. Mio figlio le aveva nascoste sotto un ponticello,
0: sì,
3: lungo il fiumiciattolo della struttura. Il bagnino dice, no, chi si già, la gente entra e viene apposta qua per rubarsi questi ciabatte, si rubano 5-6 paia alla volta e se rivendono.
0: Oi, hai visto? Mamma mia. Poi Antonio, buongiorno. Da Giorgio: episodio successo a mio padre, prima estate sposato, e in spiaggia mentre gioca a pallavolo perde la fede. Aia, gravissimo. La spiaggia si mobilita, ma nulla, dopo 3 giorni, mentre è seduto sulla sdraietta, mette le mani nella sabbia per caso e trova la fede che aveva perso. È incredibile, vedi, la forza dell'amore. Cioè, tuo padre praticamente è diventato un metal detector umano e ha ritrovato la fede e ha ritrovato anche la pace con tua mamma, e quindi con la sua mogliettina. Attenzione, c'è un fattariello che riguarda l'argomento di stamattina che vuole raccontare Raffaele da Mainz, che è in direzione Italia, direzione Napoli. Raffaele, buongiorno.
4: Buongiorno fratello, tutto a posto?
0: Tutto bene. La prima cosa vogliamo sapere: dove sei in questo momento?
4: Allora, io sono a 82 chilometri da Torre Annunziata.
0: No,
4: sono,
0: che bello.
4: Precisamente a Caianiello.
0: Sei praticamente arrivato. Quasi. Sei arrivato.
4: Quasi.
0: Raffaele, da quante ore sei in auto?
4: Allora, noi siamo partiti ieri alle 2
0: sì.
4: di pomeriggio, abbiamo trovato traffico in Germania. E poi in Svizzera non ti racconto, è meglio che non ti dico, perché 80-60-100, 80-60-100.
0: Certo, certo. Senti, ma ci sei tu, la roccia, in auto, tuo figlio e poi chi c'è ancora?
4: Mia nuora.
0: E tua nuora, ok. Ma vai d'accordo con la nuora tu? Sì, tutto a posto?
4: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Ma chi ha messo la benzina, tu o tuo figlio? Raffaele? Abbiamo perso Raffaele. Volevo sapere la benzina, chi l'ha messa in macchina, lui o il figlio ha riattaccato. Secondo me l'ha messa il figlio, Raffaele, e non va bene. Oppure agnoro. Sentiamo qualche vocale. Va, abbiamo perso Raffaele, mannaggia. È quasi arrivato in Italia.
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono Patrizio D'Amore, stavo venendo in radio.
0: Ciao.
5: Poi vabbè, ci ho ripensato.
0: E perché?
5: Quindi se poi vengo in settimana, dai.
0: Non ne ha fasti cose, Patrizio.
5: Niente, ho perso la fede.
0: Sì. Quindi sei ateo?
5: A Diamante.
0: Ah, ok, la fede
5: della Calabria.
0: Sì.
5: Hai voglia, insomma, di cercare in Ronda. Mi buttò per l'aria.
0: Sì.
5: Mentre la stavo consegnando a mia moglie, me l'aveva tolto dal dito e purtroppo persi la fede, non c'è stato niente da fare.
0: Mannaggia. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ma la prossima volta vieni a non fare complimenti, porti un po' di cornetti, un po' di pasta cresciuta, la panza rotta, non è un problema. Vai, pronto?
6: Andò Emilio da Palma Campano.
0: Vai, Emilio.
6: Prima ci siamo accattati i ciabatti di 5 euro, non mi hai mai rubato nessuno. se ciabatte
0: filmate,
6: i ciabatti di 5 euro per gli umani.
0: E quello è il segreto, comprare le ciabatte economiche, vai a fare un bagno tranquillo e beato, altrimenti devi legare le ciabatte, ci mette l'antifurto a queste ciabatte. Tra poco ancora i vostri messaggi, restate con il pipistrello.

0: L'oggetto più assurdo che vi è sparito e siete mai riusciti a ritrovarlo, raccontateci la vostra storia. Ovviamente oggetti spariti sulla spiaggia, mentre eravate in vacanze, mentre eravate al mare, perché no, pure il salvagente, di tutto e di più. A quanto pare veramente bisogna fare attenzione. Inviate i messaggi al 342 000 100. Ma stavamo parlando con Raffaele, che dopo una ventina d'ore credo di auto arriverà in Italia, arriverà a Napoli, a Torre Annunziata. Raffaele,
1: dimmi Antonio.
0: Eccoti qua. Allora, appena sbarchi a Torre Annunziata, già vai a fare il bagno oppure ti organizzi un attimo, ti prepari mentalmente dopo?
1: No, prima mi vado a fare la colazione con la mia famiglia.
0: Sì.
1: Poi dopo, secondo me, andiamo al B&B.
0: Sì.
1: E poi dopo me ne vado in spiaggia.
0: Ah, all'Arena Nera, giusto?
1: Giusto.
0: L'Arena Nera. Domani a che ora è previsto l'incontro con i pipistrelli, più o meno? È domani, giusto? 21.
1: Sì, a che ora vuoi venire tu?
0: Ma tu hai preso già l'ombrellone per me?
1: Sì.
0: Ok, ma gliel'hai detto che devi fare un recinto, perché io sono una persona famosa e non posso farmi vedere dagli altri.
1: C'è ricagata da mettere pure gli sbarra, così ti giuro che
0: Raffaele, allora quante ore di preciso hai impiegato totali per arrivare, perché lo vogliono sapere i nostri pipistrelli?
1: Quasi 18 ore.
0: Allora,
1: abbiamo fatto 2 ore e mezza di pausa.
0: Ah, ok, ok. In macchina avete dormito un po', vi siete riposati un po' in macchina?
1: Sì, ci siamo fermati un po' per rilassarci e poi
0: certo. La macchina Raffaele, la macchina è GPL diesel, in modo tale che capiamo quanto hai speso.
1: È a benzina.
0: A benzina, ma tu sei pazzo. E quanto ci ha messo il benzina?
1: 2 piene e mezzo, saranno sui 190 euro.
0: Ah, vabbè, dai, ma hai contribuito tu oppure solamente tuo figlio?
1: Abbiamo fatto metà e metà, non ti preoccupare.
0: Ah, bravo, così si fa, Raffè, così si fa. Vabbè, c'è qualche domanda per te, vuoi dare qualche risposta a qualcuno? Perché è curioso di sapere un po' la situazione, il viaggio, ok?
1: Sì.
0: Ok, una chiamata per Raffaele da Mainz, 081 546 6873. Domani appuntamento alle 11 a Torre Annunziata, il lido è libero per tutti i pipistrelli e ci facciamo un bagno tutti insieme. Raffaele, sei contento di questa cosa? Vai, vediamo che succede, se ci saranno tanti pipistrelli, un'affluenza a Torre Annunziata domani, tutti a fare un bagno, ovviamente tutti a festeggiare Raffaele che è ritornato in Italia. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, come ti chiami? Ciao!
2: Ciao, Andrò, sono Patrizio D'Amore, ti volevo dire.
0: Sì.
2: E praticamente io stamattina sono andato al lavoro, non ho visto il programma, il stile di riposo.
0: Ah, ok, mannaggia.
2: Senti, ho detto, ma vado a trovare Antonio Manganiello, stavo scendendo per la radio. Però io non riesco a venire senza i cornetti del caffè.
0: Ma potevi venire senza i cornetti del caffè, tranquillo. Anzi,
2: perché poi mi sono messo a parlare che ha creato con i miei colleghi, che abbiamo parlato un po' del mio passato quando cantavo.
0: Ho
2: detto, vabbè, forse è tardi per il
0: programma. Ma quando mai? Puoi venire quando vuoi, mi ha portato sempre i cornetti, se no non venire, ok? detto questo, abbiamo Raffaele da Mainz sull'altra linea. Vuoi salutare Raffaele da Mainz?
2: Certo, un abbraccio, ciao Raffaele!
1: Grazie, Patrizio.
0: Senti, Patrizio, noi domani andiamo sul Lido, andiamo lì a Torre Annunziata a fare un bagno, ma tu ci sarai? Patrizio.
2: Ci vorrei venire, però ho degli impegni con mia moglie.
0: Vabbè, non ti preoccupare, sei sotto schiaffa, ci capito? Andiamo avanti con un'altra telefonata. 081 546 6873, vediamo un pochettino se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa a Raffaele. Ricordate, 19 ore di viaggio dalla Germania a Torre Annunziata. Domani vi aspetta a Torre Annunziata per fare il bagno, il tuffo a Cufaniello insieme a Manganiello. Pronto?
3: Ciao, sono Marco Ballicu.
0: Vai Marco.
3: Io sono un cliente di Vigliotti, però stamattina ti volevo chiamare perché in autostrada per arrivare a Torre Annunziata dove deve andare Raffaele da Mainz è tutto bloccato.
0: Veramente?
3: Allora volevo avvisare, da Napoli fino al Casello.
0: No, mannaggia, oh! Raffaele, tutto bloccato, tutto bloccato, Raffaele.
3: Raffaele, fermati a casetta, pidi un cornetto, una polacca là.
0: Hai capito?
3: La colazione e poi te ne vai.
0: Raffaele.
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Okay, grazie.
3: Grazie mille, ho capito. Raffaele. Tutto bloccato a Napoli, torno annunziato, ho capito.
0: Tutto bloccato, fermati alla prima area di servizio, così ti metti lì, vedi che si risparmia, ti mangi una panina all'interno dell'autogrill, ti puoi prendere di tutto, lì i prezzi sono molto economici, ok?
3: Ok, ultima. Bene,
0: aspetta, aspetta, Raffaele, ultima telefonata, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, chi è?
4: Ciao, Manganiello.
0: Ciao.
4: Sono la mamma di Michele.
0: No, la mamma di Michele, colui che ha percorso il giro del mondo in bicicletta. L'hai sentito stamattina, tuo figlio?
4: Sì, certo, ma io sono una grande pipistrella.
0: E allora c'è Raffaele da Mainz, prego.
4: Ciao Raffaele, buongiorno, piacere.
3: Piacere mio.
4: Senti Raffaele, io siccome che abito lontano, posso mandare mio fratello e mia cognata al bagno?
0: No, mi dice, Raffaele, dice, lei non può venire, sì. Però può mandare il fratello e la cognata a fare il bagno insieme a noi. Raffaele. Non risponde, si è emozionata Raffaello, secondo me, non risponde. Vabbè, penso di sì. Ragazzi, domani appuntamento alle 11 sulla sabbia nera di Torre Annunziata, dove ci faremo il bagno tutti noi pipistrelli.
4: Manganiello.
0: Sì.
4: Volevo dire una cosa.
0: Prego.
4: Vi volevo ringraziare a tutti, in primis te.
0: Grazie.
4: Perché hai fatto tanto per mio figlio e tutti i pipistrelli che hanno fatto compagnia a mio figlio. Mm-hmm. Sono contentissima perché ha avuto molta compagnia a mio figlio.
0: Certo.
4: E quindi mi resta da dire solo grazie a tutti.
0: Ma figurati, sei una mamma speciale, una mamma anche fortunata ad avere un figlio guerriero come il tuo,
4: sì.
0: Michele.
4: Poi posso fare un saluto.
0: Sì,
4: posso,
0: vai.
4: Salutare mia sorella Katia e mio cognato Eddie che l'hanno seguito per tutto il percorso e che vi seguono.
0: Grazie.
4: E niente. Volevo solo ringraziare a tutti voi.
0: Grazie a te e grazie a te perché siamo riusciti poi a seguire una storia veramente bellissima, cioè quella di Michele che ha percorso 8000 chilometri in giro per l'Europa. Va
4: tanti,
0: bene.
4: Mamma mia, Manganiello, avevo un pensiero.
0: Lo so.
4: Ma adesso se non torna a casa, fino a che non torna a casa.
0: Ma ormai dai, è andata.
4: Sì,
0: ti abbraccio e ti auguro una bellissima estate.
4: Sono
0: va bene.
4: Molto contento per lui.
0: Pure noi.
4: E niente, guarda, sono felicissima.
0: Dai. Ma pensa che io sono, diciamo, in pensiero se mio figlio dice da Nola vado un attimo con la bici a Cimitile. Sono 3 chilometri. Immagina te con 8000 chilometri, cioè, non è facile.
4: Mio figlio non lo sa, ma io la notte avevo gli incubi.
0: Ci credo.
4: Incubi, perché
0: però
4: una cosa, cioè, il pensiero che era
0: certo,
4: da solo,
0: certo,
4: che non poteva
0: certo
4: pedalare con gli altri, perché lui l'ha fatto già, fatto Carpi, Capo Nord e diciamo si è aggregato ad altri. Invece questo no, non ha potuto
0: da solo.
4: Perché è da solo.
0: Mamma
4: e quindi
0: mia.
4: Sai, non ti dico la preoccupazione.
0: Oh, numero uno è una mamma speciale, ti abbraccio.
4: Grazie a te.
0: Ciao. Va bene, mettiamo la pubblicità direttamente, ok? E tra poco Rush finale e bar dello sport.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: deve sempre stare il polemico, non c'è niente da fare, ma è così, è il bello di questa trasmissione, di questo lavoro. E io lo leggo. Lello, buongiorno Manganiello, fa anche rima. Ma secondo te di martedì quante persone possono venire a fare il bagno con voi alle 11 a Torre Annunziata, in questa spiaggia libera, Arena Nera? Mica hanno tutti i soldi, si lavora, si fatica, papelo maranara. Ma qua stiamo parlando di un bagnetto su un lido, neanche lido tra l'altro, che è una spiaggia libera. Se vuoi venire vieni, se non vuoi venire non puoi venire. Ma chi ti ha chiesto di venire? Cioè, noi stiamo facendo un appello: domani i pipistrelli si faranno un bagno tutti insieme in onore di Raffaele da Mainz, che ha percorso un momento 19 ore in auto, con un'auto a benzina, attenzione, non diesel, ok? E neanche GPL, perché lui ha i soldi, lavora in Germania, quindi ha inquinato dalla Germania fino all'Italia, faccia Greta Thunberg. E Raffaele rimane, ma aspetta tutti quanti alle 11 per fare un tuffo nelle acque cristalline di Torre Annunziata. Io ci sarò, 11 in punto, ok? Con chi non può venire, non viene. 342-00-00100, Raffaele, preparati. Immagino Raffaele col costumino, chissà se indosserà il costumino lungo, corto, perizoma, non lo so. Mamma mia, che schifo immaginare Raffaele con perizoma. Mamma, pure io, per l'amor di Dio. Sentiamo quello là di Fantozzi, secondo me quello mette Raffaele. Raffaele, ma poi dico io, no? Tu parti dalla Germania con una macchina a benzina, tra l'altro hai fatto mettere la benzina a tuo figlio, cioè c'è il figlio in macchina, abbiamo fatto metà e metà. Ma tu sei un padre, Raffaele, cioè mia mamma fa i pieni di benzina, di diesel, eppure sta in pensione. Raffaele, ma dovevi fare la manata dei coriandoli? Ma mi meraviglio di te. Sentiamo qualche vocale. La roccia poi? La tua roccia tutto il tempo che ha fatto? 19 ore in auto con Raffaele. Cioè, ma lei è una santa. Pronto?
1: Tu il cervello. E smettere almeno di usare solo quello.
0: Già cominciato il Festival Bar dello Sport.
2: Grande Vasco!
0: Sentiamo ancora qualcuno. Se ha voglia di parlare magari di Raffaele o dell'argomento di oggi.
3: Bene, Raffaele da Mainz, tu combattamente.
0: Non è che bello fuori. Non è che bello, ragazzi, io i miei impegni. Non è che posso stare con Raffaele, mo ce l'ho. Vado a fare il bagnetto domani, se posso con Raffaele. Porto anche l'avvocato Vigliotti. Mi raccomando, Raffaele, posti VIP per me e per l'avvocato Vigliotti in quel di Torre Annunziata. Avvocato, buongiorno. Lei è invitato domani?
4: Sì.
0: Ok, dove? Alle 11.
4: Sì, che si fa?
0: Arena Nera.
4: Arena Nera.
0: Arena è un, diciamo che è una sabbia vulcanica, per questo ecco. Viene detta Arena Nera.
4: Stromboli andiamo.
0: No, Stromboli. A Torre Annunziata.
4: Torre Annunziata. Sempre vicino al Vesuvio.
0: Sì, sì. Stava Borrelli ieri a Torre Annunziata, veramente. Ma sulla sabbia, come pare, Arena Nera. No, è perché?
4: Stai vicino al bagno.
0: Faceva il bagno? Ah, i controlli, ok.
4: Buongiorno Pipistrelli,
0: buongiorno a te.
4: Come va?
0: Tutto bene, ma vieni domani, parliamo di cose.
4: No, sono impegnato.
0: No,
4: sono qui, dopo le 10 devo andare.
0: E facciamo contento Raffaele.
4: Posso, devo preparare la giornata di lavoro. Però mi fa piacere che tu possa andare da Raffaele da Mainz.
0: Non è sicuro che mi faccio bagno, però nel senso che voglio capire.
4: L'acqua è così bella attorno a noi.
0: Sì, sì, no, per l'amore di Dio, io ho cresciuto lì.
4: Quindi, Annunziata sei cresciuto.
0: Sono cresciuto, diciamo, a livello balneare a Torre Annunziata. Sì, facevo i bagni sempre a Torre Annunziata.
4: Perché non Torre del Greco? Scusami.
0: Non lo so perché. Perché c'è stato un lido lì che mi piaceva particolarmente. Sì. Poi era più vicino da Piazzolla, capito? Io andavo col motorino,
4: da
0: col Sipiaggio.
4: Tagliavo all'interno.
0: Bosco Reale, Bosco Trecasa, San Giuseppe. Vabbè, vogliamo sentire qualcuno al telefono, uno solo. No, al telefono a diretta, Nellino. Vediamo, 081 546 6873. Poi tra 30 secondi si parla del Napoli, anche dei mondiali, avvocato?
4: Volendo, sì.
0: Sì, dai. La bolletta l'hai giocata. Io ho giocato la vittoria dell'Argentina.
4: Non avevo dubbi. La tua ludopatia ormai
0: sì, è diventata 1-0 lì. Per la Spagna, sì. Ho giocato il 2-1 dell'Argentina.
4: Tu ormai sei ludopatico.
0: No, ludopatico, mi piace rischiare.
4: Ludopatico. Ormai sei diventato incorreggibile sotto questo aspetto.
0: Sentiamo qualche telefonato.
4: Sì.
0: Pronto?
4: Che bolletta.
5: Dani, domani alle 11 sì. Ci sarà l'eclissi solare. Sì. E ta capa dove andando su culo.
4: Questa non è male.
5: Non è male.
4: Complimenti la.
0: Sì.
4: Manganiello come oscura sole.
0: Lo sai che è buono, così faccio qualcosa per la comunità. Sì. Faccio sta frisca tutto quanto. In effetti. Potrei farlo. Vabbè.
4: Ma perché va a Torre Annunziata Raffaele da
0: Perché
4: Mazz.
0: Raffaele è di Torre Annunziata.
4: Ah, ecco.
0: Quindi è un torrese doc.
4: Va nella sua città d'origine.
0: Nella sua città d'origine.
4: I familiari?
0: Sì, tutti lì.
4: Dove lo porti a cena?
0: Ma macina. Già lui, io c'ho da fare. Se io c'è Di Maro, venerdì mi devo preparare.
4: Vabbè, cioè. Fino a venerdì, scusa. Cioè, viene Raffaele da Mainz dalla Germania e tu non lo porti a cena. Scusa.
0: Vabbè, mi sembra da Roma.
4: Ma
0: perché
4: non
0: vediamo? Se ho un po' di tempo, vediamo.
4: Come non porti tempo? Se vai a farti il bagno, prendi soltanto la parte ludica. Poi lo devi portare almeno a pranzo, a cena. Scusa,
0: vediamo,
4: come ospite. Lui viene qua dalla Germania. Ho speso tutti questi soldi per arrivare qua.
0: Sì, non lo porti a cena. Non è obbligatorio portare a cena.
4: Non ho detto che è obbligatorio.
0: E c'ho delle serate, capito? Lavoro quasi tutti i giorni.
4: Andare in aereo.
0: No, ma che devo fare? Tu lo sai, siamo partiti.
4: Ma a cena, una cena, portati uno spettacolo a Raffaele, gli fai vedere uno spettacolo, lo lascia a cena lì.
0: Sì, c'ho una sagra, probabilmente lo porto lì. Hai detto bene.
4: La sagra venerdì. Della?
0: La sagra della polpetta, pure quest'anno. L'ho fatta anche l'anno scorso.
4: Ma cosa sagra della porta da Raffaele da Mainz, la sagra
0: la polpetta, brava, sto io a Gigione, sì.
4: Fai un regalo, lo fai conoscere a Gigione
0: e poi gli faccio mangiare polpetta gratis, ovviamente.
4: Perfetto,
0: allora Raffaele, mercoledì sera sagra della polpetta.
4: Ah, ecco, ecco, organizzato, bravi,
0: a posto. Va
4: non
0: bene.
4: Te la perdete questa sagra della polpetta con Raffaele da Mainz,
0: sì.
4: Appuntamento imperdibile,
0: perfetto.
4: Grazie.
0: Io vi saluto,
4: lo sport va tenne.
0: Ok, vai. Me ne vado perché voglio sentire un po' tutte le novità di Allegri. Saluto
4: vai.
0: Nellino Iorio, voglio stare buono.
2: Cuore fresche crocchette Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Erano all'incirca le 2 della notte tra sabato e domenica quando 3 amici si sono incamminati per via De Marinis nei pressi dell'Orientale dopo una serata spensierata al centro storico di Napoli. In un attimo si sono ritrovati circondati da una 15ina di ragazzi e a un tratto sarebbe pure spuntato un coltello. A soccorrere i 3 giovani è stato un commerciante della zona che li ha fatti entrare nel proprio locale. Per uno dei ragazzi contusioni a una coscia, fratture per gli altri 2, al volto per uno e alla mano per l'altro. Con prognosi di 3 giorni. Sono stati refertati al Vecchio Pellegrini, partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. Sarebbero state già acquisite le immagini di alcune telecamere che potrebbero aiutare a risalire ai componenti del gruppo. Ancora cronaca, una partita di calcetto tra coetanei si è trasformata in un dramma in un residence di Ascea. Un 13enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto alla testa da una pietra mentre si trovava in campo. Per il malcapitato una profonda ferita e un serio trauma cranico, il giovane è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La gravità del trauma ha spinto però i medici a disporre l'immediato trasferimento in una struttura dotata di neurochirurgia pediatrica per scongiurare il rischio di complicanze neurologiche. L'elisoccorso ha quindi provveduto al trasporto d'urgenza del minore verso l'ospedale Santo Bono di Napoli, dove si trova ora sotto stretta osservazione per ulteriori esami approfonditi. Accertamenti invece sulla dinamica degli accadimenti da parte degli inquirenti. Cambiamo argomento, ancora una giornata da bollino rosso, livello 3 a Napoli per il caldo. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, la temperatura massima percepita in città nella giornata di oggi sarà di 38 gradi. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, infatti, il Ministero della Salute elabora dei bollettini giornalieri per 27 città italiane, tra cui Napoli, con previsioni a 24, 48 e 72 ore, e sono caratterizzati da 4 livelli che vanno da 0 a 3. Queste condizioni climatiche possono infatti rappresentare un rischio per la salute della popolazione. E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna si laurea campione del mondo nella finale dei mondiali americani. Infatti la squadra di De La Fuente batte l'Argentina di Messi ai tempi supplementari con un gol di Ferran Torres e si aggiudica la sua seconda coppa della storia. Sul fronte Napoli invece prosegue la preparazione a Di Maro nel primo ritiro della nuova era Allegri. Ieri doppia seduta così come oggi, mentre stasera il primo incontro in piazza con 4 calciatori azzurri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Dalla radio ufficiale del Calcio Napoli, buongiorno a tutti amici di Kiss Kiss, come state? Buongiorno, riapre il bar dello sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, tutto bene ragazzi? Siamo pronti per vivere insieme questa annata meravigliosa. Il Napoli è già in ritiro ormai da qualche giorno, lo stiamo seguendo con tutti i nostri collegamenti, tutti i nostri inviati. Ho anche il piacere di avere stamattina Nellino Iorio in cabina di regia, che è pronto come sempre per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Gli arrivano già tantissimi messaggi anche al 342 00 0100. Sto sorridendo perché noi abbiamo chiuso la puntata di venerdì scorso con un pezzo cult, Nellino, da parte della nostra Roby Mogol, che ci ha mandato un pezzo Vamos a Di Maro. E a proposito del Festival Bar dello Sport, aspetto le vostre composizioni al 342 00 0100. Già arrivato, l'ho visto, Federico 49, insomma i nostri protagonisti. Spagna campione del mondo, meritatissimo. Partita non bellissima, ma ovviamente meritato il successo della Spagna, il suo secondo successo mondiale, e il Napoli continua a lavorare. Oggi è una giornata importante perché buongiorno si sottoporrà ad un consulto medico a Barcellona al ginocchio. Da questo consulto si capirà se dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico o meno. Insomma, non è iniziato nel migliore dei modi il ritiro per il Napoli per questi infortuni, qualche problemino, ma insomma tra Rafa Marin, Politano, Vergara, problemini diciamoci di natura ordinaria per i vari allenamenti, la ripresa degli allenamenti, tantissima gente, stiamo raccontando veramente tutto con tutti i collegamenti durante Diego C a mezzogiorno, durante Radio Gol il pomeriggio, poi c'è ovviamente Paolo Del Genio e al 442 il calcio della sera. Insomma, siamo tutti quanti pronti per raccontarvi quello che accade il 22, quindi stiamo parlando di mercoledì, ci sarà la prima amichevole con l'Arezzo e la racconteremo ovviamente in diretta, e poi notizie di mercato. Tra la questione ovviamente che si deve capire che cosa succede, buongiorno, capire se Napoli deve intervenire su un centrale, attenzione a Gatti, occhio anche al portiere, perché Napoli potrebbe essere interessato a Kepa, ricordo portiere del Chelsea, adesso all'Arsenal, insomma un profilo sicuramente interessante. Grande Gianluca, congratulazioni per essere nuovamente diventati radio ufficiale, anche sì lo stadio, faremo veramente di tutto di più. È Ugo Cerciello che ce lo scrive, la Spagna è il vero calcio, Vittorio il pacifista, ci saluta anche Luigi, buongiorno Gianluca, avvocato due parole, il calcio ha vinto, onore alla Spagna, Paolo Danola. E poi auguri per la radio ufficiale, Ciro il venditore, sì, che sottolinea anche la scomparsa ieri tragica del giornalista Luca Esposito, in situazioni dove si stanno facendo delle indagini. Il avvocato Giusto Così, che ha vinto la squadra più forte, la Spagna, Lautaro vale ancora 120, non lo so, Gennaro ce lo scrive, Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico, direzione Di Maro, Antonio Club Napoli Castelli Romani, che bello. E poi brutta finale, Marco Ballicu, se la semifinale più bella della finale, un'Argentina stanca ma una Spagna che non gli ha dato modo di giocare e non ha fatto entrare in partita Messi, complimenti alla Spagna, il Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere. Io ripeto, secondo me ovviamente Francia e Inghilterra avevano qualcosa in più dell'Argentina. L'Argentina, alla quale tutti quanti siamo per carità legati, però ricordiamo il percorso con il quale l'Argentina è arrivato in finale, il supplementare con la Svizzera, il supplementare con Capoverde, la rimonta clamorosa con l'Egitto, insomma, voglio dire. Grande Gianluca, la falegnameria di Casoria, che ci saluta, buongiorno, senza nulla togliere al talento di Messi, c'è stata molta arroganza ieri in campo da parte della squadra argentina, Paredes, tranne qualche eccezione la Spagna ha strameritato il titolo, Enzo da Tivoli, brutte le scene di Paredes che è sempre davvero sopra le righe, ha scatenato una rissa inutile. Fatemi salutare Antonio, la prima telefonata di oggi, buongiorno.
1: Buondì Gianlucone.
0: Uè, amico mio, mitico, come stai? Grande.
1: Ciao. Innanzitutto auguri a voi come radio e un saluto.
0: Auguri a noi, auguri a noi.
1: A noi. Un saluto a tutti i malati del Napoli, i tifosi del Napoli. Gianluca, io stamattina ti chiamo, in questo lunedì ancora torrido, poi dicono che si abbasseranno le temperature, speriamo.
0: Speriamo di essere ancora in condizione di poter godere.
1: Speriamo, speriamo. Io volevo fare un augurio anche proprio al calcio italiano, perché secondo me ieri, zoomando un attimo, sai, come per la macchina fotografica, zoomando sulla finale, abbiamo visto 120 minuti dove c'è stata una squadra con un certo Lionel Messi e con un Alvarez che ha fatto 0 tiri in porta, e questa cosa ci deve far riflettere non sull'Argentina ma sull'altra squadra, quella che dal 2008 hanno vinto il mondiale nel 2008, l'europeo nel 2008, poi hanno vinto un mondiale nel 2010, un altro mondiale ieri sera, quindi il secondo, tre europei hanno dominato, e parlo della Spagna. Secondo me la Spagna ci deve far riflettere, già lui, e veramente lo faccio come augurio questa telefonata.
0: Ma Antonio, esistono le cantere, esistono le cantere, i ragazzi a 17 e 18 anni stanno in prima squadra, ma di che parla? Poi lascia perdere che arriva Lamine Yamal, che è un fenomeno, no? Anche se non era in condizione, ha fatto il mondiale, diciamo, sia al 30% di quello che era, perché aveva questo infortunio muscolare. Ma il discorso è quello. Guardati la formazione del Barcellona, guardati la formazione del Barcellona.
1: Io chiamo proprio per quello che stai dicendo tu, perché io volevo concludere dicendo, poi ovviamente ascolterò te. Io spero che da ieri sera in poi, veramente me lo auguro, si finisca di parlare di mamme. Sono le mamme, sono, perché l'ho sentito da alcuni calciatori professionisti, non è che lo abbiamo detto noi al bar, di mamme che fanno i fenomeni, oppure di oratori. Il calcio si è capito, ragazzi, anche per come si attacca, per come si difende, per come si gestisce la palla, è organizzazione, ma non solo organizzazione tattica, un'organizzazione federale, un'organizzazione di un campionato. Quindi da ieri sera mi auguro, è un augurio, che il calcio italiano cambi e che si riparta dai ragazzi, dai bambini di 3-4 anni con una mentalità diversa e con uno spirito differente. Un bacio a tutto il bar, un bacio.
0: Grazie, grande criticone, un abbraccio anche a te, ovviamente. Beh, ragazzi, la nomina di Maldini, coadiuvato da Leonardo, siamo ancora in attesa di capire chi sarà il nuovo commissario tecnico nazionale, c'è grande discussione, i Pirlo, i Mancini, Conte. A proposito di Conte, ieri l'abbiamo rivisto in diretta nella su DAZN, era ospite, ovviamente ha fatto un passaggio anche con il Napoli, e insomma c'è questa grande occasione per l'ennesima volta di poter ripartire, forse anche pagando dazio, perché se tu devi fare un rinnovo davvero clamoroso potrebbe anche in ordine di risultato non avere immediatamente riscontro. Secondo lei il mondiale, ci scrive Walter, lo ha perso la Francia o vinto la Spagna? No, l'ha vinto la Spagna, Walter 78, l'ha battuta, l'ha massacrata la Francia nella quella che è stata secondo me la vera e propria semifinale. Fratelli ufficiali del calcio Napoli, bentornato anche, c'è il nostro amico Carlo Alvino che salutiamo, Antonio dall'Austria ce lo scrive, non sono d'accordo sul dire non una bella partita, ho visto un primo tempo eccellente, veloce, è mancato solo il gol, ce lo scrive Francesco. Un augurio speciale anche a noi, di nuovo la radio ufficiale del Calcio Napoli, da parte del gruppo Rifugio del Ciuccio, Alfredo da Nettuno. Nonostante la FIFA, gli arbitri, messi i soldi che muovono questo circo, ha vinto il calcio, viva la Spagna. Massimo da Valencia che ci fa gli auguri, e poi Gianluca Diego, sa se stava lui in campo. Marco Dal Vomero, hai scritto purtroppo il T9, non ti ha aiutato, non riesco a declittarlo. Oh, sentiamo Domenico, il nostro amico Domenico, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Come stai? Come stai?
2: Bene.
0: Sei contento che ha vinto la Spagna o volevi che vincesse l'Argentina?
2: La Spagna,
0: va bene, è meritata la Spagna, ha vinto il mondiale.
2: Sì,
0: dimmi.
2: Auguri a
0: Tizio
2: Napoli.
0: Auguri a te che sei un nostro fedelissimo ascoltatore, quindi
2: sì, ho amico. Salutato tutti.
0: Certo che puoi.
2: Settimana. A Lello Odio, tutti Tizio Napoli.
0: Annellino Iorio, a tutti quanti. Grazie Domenico, ci sentiamo domani, un abbraccio.
2: Domani alle 9 Tizio Napoli.
0: Tizio Napoli, bravo al nostro sponsor Domenico. Buongiorno al bar dello sport. Un caffè a tutti, si passa al bar per un respiro azzurro tra i fratelli tifosi, radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, il bar dello sport, grande insieme, ora vinciamo lo scudetto, Angelo il quinto. E poi il portiere della Spagna non ha fatto una parata, è vero, Però ha fatto un'uscita molto importante, ragazzi. Dobbiamo prendere Soli. Ci vuole Ciro, vuole Soli, non sarebbe male. Ancora infortuni tra i calciatori del Napoli, storia infinita. Allegri sta facendo breccia nel cuore dei tifosi napoletani. Luigi Lallarenella, è meraviglioso che sia di nuovo la radio ufficiale. Angela, che ci scrive e l'abbracciamo forte. Avvocato, buongiorno. È vero che sono giovane e vogliono divertirsi, ma per me, buongiorno, sei infortunato in vacanza facendo qualche cosa, non lo so, Gaetano, noi non sappiamo ovviamente l'origine, stiamo aspettando che qualcuno ci possa dare dovizie di particolari, ma ovviamente non possiamo dare un pensiero, non conosciamo la genesi ovviamente di questo infortunio. Lo ribadisco, oggi giornata importante, consulto medico a Barcellona per cercare di capire come, buongiorno, possa o meno evitare l'intervento chirurgico. Poi bisogna arrestare Paredes, Diego Joker, vabbè, Paredes. Io mi auguro soltanto che Paredes, se state viste le immagini, abbia una bella squalifica. Ecco, questo mi sembrerebbe almeno legittimo, sotto questo aspetto, che non siano, non passino inosservati quello che ha fatto. Caro Tommaso, vengo da te, buongiorno.
3: Allora, mi spiace che l'Argentina non ha vinto, però da una parte non è che mi dispiace, così si evitano i soliti soloni che avevano detto che Messi era superiore a Maradona.
0: La solita discussione, una discussione che una discussione che ci siamo portati avanti per parecchi giorni.
3: Seconda cosa, ma buongiorno, che già l'anno scorso ha avuto parecchi problemi, ma come mai questo controllo non si va fatta quando è
0: futuro campionato? Perché non sappiamo, caro Tommaso, perché non conosciamo esattamente la tempistica di questo infortunio di buongiorno, quindi non possiamo, diciamo così.
3: Un altro problema: il Napoli non deve svendere i giocatori, perché se no fanno la fine Gaetana, se va così alla Volante e un Cagliari ci guadagna parecchi sul vecchiello. Bisogna cercare di non dare via ai giocatori per poco prezzo.
0: Ah, ok. I Surdacchielli, i famosi Surdacchielli. Va bene, va bene, Tommaso, grazie. È vero. Ciao, ciao, ti abbraccio. Mi sa che non c'è da stare molto allegri per gli infortuni prima di iniziare il campionato. Paola da Casal di Principe. Ragazzi, mamma mia, quanti siete. Salve Gianluca, acceso. Ho sentito al volo che ha detto che Kiss è nuovamente radio ufficiale. Certo che è vero, caro Max. Ah, saluto anche Biagio da Scafati. Ora che siete radio ufficiale, vogliamo sentire le voci storiche del Festival Bar al Maradona. Puoi precisare, Mariano, sì, radio ufficiale, già te l'ho detto. Buongiorno Gianluca, buon lunedì, forza Napoli. Mi puoi salutare Alex, Roberto e Francesco, sono in vacanza, beati loro, Nando da Ercolano. E poi, avvocato, ma secondo lei Fabian Ruiz è da pallone d'oro o Fabio da Riccione? Beh, ragazzi, vedere giocare Fabian Ruiz ancora a questi livelli, che è tanta roba, è tanta roba. L'ha vinto Rodri, il pallone d'oro.

0: Allegri qualcosa si possa aspettare di correzioni di mercato, ecco. Probabilmente qualche desiderio lo ha espresso, sì. Anche se la situazione per il Napoli, come per tutte le squadre italiane, non è semplice, però anche lui qualche desiderio d'estate sotto l'ombrellone, oltre a una Coca-Cola da bere per dissetarsi, penso che a De Laurentiis qualche richiesta l'abbia fatta.
1: Inevitabilmente, poi è normale che il presidente, insomma, gli abbia chiesto anche di valorizzare dei calciatori che magari con le gestioni precedenti non hanno reso al meglio. È ovvio che i nomi son quelli lì, si parla di Luca, si parla di Lang, ma anche di calciatori come Marianucci, Rafa Marin che torna dal prestito al Villarreal. È ovvio che Allegri, lui si è definito comunque aziendalista in termini ovviamente con accezione positiva, è normale anche che abbia fatto delle richieste sul mercato. E tra l'altro, direttore, hai toccato secondo me un tema molto interessante, perché è vero che il Napoli in questo momento è un po' bloccato su quelle che sono le uscite, una rosa extra large con delle cessioni da fare prima di andare poi a puntellare questa rosa con degli acquisti, però se facciamo una panoramica in questo momento in Serie A, tolto magari il Milan che ha speso comunque economicamente dei soldi importanti, ma che è anche atteso da alcune cessioni altrettanto importanti, un nome su tutti può essere quello di Leao, e il Como che ha riscattato, o meglio ha ricomprato Nico Paz, mi sembra che in generale anche le altre siano un pochino ferme, oltre magari la Fiorentina che però ha bisogno di cambiare passo dopo una stagione davvero disastrosa, un Atalanta che qualcosina sta iniziando a fare. Mi sembra in generale un mercato, questo di luglio, con la concomitanza del mondiale, che sia stato piuttosto poverino, mettiamola così.
0: Sono d'accordo con te, io credo che il mondiale, come sempre, come capita sempre, sia un po' un freno, no? Per chi vuole comprare, per chi vuole vendere mette in vetrina al mondiale, se i giocatori sono al mondiale, i propri gioielli, e chi vuole comprare guarda al mondiale magari per avere qualche fonte di ispirazione, ma in assoluto io credo che in Italia manchino i soldi. Quindi sì. Senza soldi diventa complicato, no? È il vendere per poter comprare. Tra l'altro con alcune società che hanno il settlement agreement con la UEFA, quindi devono stare entro parametri ben precisi. Io credo che sicuramente, come capita tutti gli anni, il mercato poi più avanti si sbloccherà, ma in questo momento penso che sia ancora un po' difficile vedere l'acquisto che lascia un po' tutti a bocca aperta o che sorprende, no? Forse il colpo che ha più sorpreso in questo periodo è stata la Juventus, che ha soffiato a zero Celik alla Roma.
1: Sì.
0: Ma se no, diciamo, al di là delle operazioni che hai detto tu di Gonzalo Ramos al Milan e di
1: Nico Paz
0: al Como, onestamente di vero, di grosso non c'è stato nulla.
1: Sì, ci sono state delle operazioni secondo me interessanti, vedi anche Ghila al Milan o Atta alla Fiorentina, che reputo secondo me un ottimo colpo, però in generale sì, sono d'accordo con quello che dicevi tu, è un po' il mercato in questo momento davvero stazionario, ogni tanto qualcuno prova ad avere un'idea come la Juventus per esempio con Celik, però le difficoltà sono davvero abbastanza diffuse, vedi anche l'Inter per esempio che aveva preso Kalaili e poi le visite medie che hanno di fatto fatto saltare tutto, quindi quando noi ovviamente trattiamo di Napoli, però se allarghiamo poi il campo vediamo delle difficoltà piuttosto diffuse in Serie A, e poi si faranno le corse da metà agosto in poi.
0: Sì, anche perché ti posso dire, quando ci sono tante società in Serie A, tu hai citato il Napoli, ma io ti posso citare la Juventus,
1: certo.
0: Ti posso citare la stessa Inter, ti posso citare anche il Milan, che hanno questa necessità di sfoltire l'organico e di dover piazzare dei giocatori che sono reduci da stagioni brutte, hanno ingaggi alti, e diventa poi tutto più complicato, anche perché gli altri sanno che tu devi vendere e quindi un po' ti prendono per la gola, no? Per cui magari succederà che tutti gli affari veri o presunti tali magari capiteranno da metà agosto in avanti. Dimentichiamo che il mercato è più del 1° settembre,
1: esatto.
0: Per cui c'è ancora un mese e mezzo, insomma.
1: E se posso dire la mia, ancora una follia, perché io per tutto mercato così lungo continuo a faticare a capire il perché del mercato così lungo, che apre a luglio e finisce a settembre, basterebbe insomma dimezzarlo per avere dei tempi un po' più ristretti, però questo è un pensiero mio, direttore, magari
0: no,
1: mi sbaglio.
0: Io lo condivido, lo condivido assolutamente, anche perché il 1° di settembre, quando si chiude tutto, ci saranno già delle giornate di campionato giocate.
1: Esatto.
0: E questo
1: esatto.
0: Può spostare,
1: certo.
0: Può spostare,
1: certo.
0: Cioè.

0: tu compri o non compri o vendi o non vendi un giocatore, cioè può spostare, sono poi punti che alla fine dell'anno incidono. Io credo che sia per adesso sia un mercato di grande pazienza, bisognerà aspettare tanto, aspettare che qualcosa si muova, poi magari sai come succede spesso, il primo tassello smuove poi tutti gli altri.
1: Effetto domino poi.
0: Un effetto domino, no? Per cui per adesso è così, ci godiamo il post mondiale e ci godiamo il caldo, il resto verrà.
1: Quello ce lo godiamo un po' meno in realtà, però effettivamente tanto caldo, in attesa poi che le trattative e che il calcio poi con le prime amichevoli insomma entrino nel vivo. Caro direttore, grazie mille per essere stato con noi qui su Kiss Napoli. Grazie mille al direttore Vittorio Oreggia. Per noi invece è il momento di fermarsi, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo nuovamente in diretta con Radio Gol, perché dobbiamo parlare ancora di calciomercato, delle scelte di Massimiliano Allegri, quindi ancora tanti temi da trattare insieme, giusto tra qualche minutino. A tra poco.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo in diretta con Radio Gol, salutando anche il nostro Simone Zagaria in regia e dando il buon pomeriggio a Ciro Troise. Ciao Ciro, come stai?
1: Buon pomeriggio a voi, un po' senza voce.
0: È il clima di Di Maro che cambia di ora in ora, caro Ciro.
1: Esatto.
0: Questo. C'è poco da fare, non si sa mai che tipo di valigia bisogna fare per partire in quel di Di Maro.
1: Ormai lo so. Però ho abbattuto anche la mia valigia.
0: Vedi, nonostante l'esperienza,
1: la
0: vedi?
1: Abilità.
0: Non è tutto l'esperienza, caro Ciro, alle volte.
1: No, no.
0: Detto questo, a proposito di esperienza, insomma, siamo al giorno 4 di questo Napoli di Max Allegri, in quella di Di Maro, ovviamente convocazioni extra large, stiamo vedendo tanti azzurri ovviamente impegnati, anche dei volti distesi, di certo si lavora meno rispetto a quello che si faceva con Antonio Conte. Ti chiedo, anche in ottica di mercato, quali valutazioni hai estrapolato da questi primi 4 giorni di lavoro? Perché insomma mi sembra che ci siano diversi calciatori che una chance con Max Allegri potrebbero averla.
1: Io credo che in questo momento Rafa Marini sia il titolare addirittura del Napoli.
0: Sì.
1: Perché buongiorno, aspettiamo notizie, ma io credo che dovrà operarsi da quello che mi arriva. Oggi dovrebbero arrivare le notizie ufficiali dopo il consulto che ha svolto a Barcellona. Anche Beuka, ma è un problema di cui non hai certezza dei tempi di recupero, perché è una patologia cronica, quindi la devi monitorare. In questo momento, guardando oggi per esempio, stamattina c'è stata una bellissima seduta tattica
0: sulla
1: linea difensiva, la linea era di Lorenzo, Rachmaninov, Afamarin, Spinazzola.
0: Che insomma è un bel indizio pure questo,
1: che non era detto che rimanesse, no? Mi ricordo era considerato una possibile contropartita per l'affare Ghila a giugno, sembra una vita fa, una ventina di giorni fa si faceva questi ragionamenti, poi gli altri io non credo, credo che chi sta facendo bene come Lindstrom, Rao, credo che comunque non giocheranno nel Napoli nella prossima stagione.
0: Sì, inevitabilmente, insomma, lì il destino sembra abbastanza segnato. È ovvio che ci sono anche delle richieste in questo momento in uscita, con Giovanni Manna molto molto attivo da questo punto di vista. Ecco Ciro, parlavi giustamente anche dell'aspetto tattico, ne abbiamo parlato pure poco fa con Paolo Del Genio, insomma, su quelle che sono anche le richieste che sta facendo lo stesso Massimiliano Allegri, insomma, lo avevamo un po' detto, non perché siamo degli indovini, ma la sensazione era quella che si sarebbe ripartiti da un 4-3-3, viste anche le caratteristiche in questo momento della rosa dei partenopei. Mi voglio concentrare in particolar modo su un calciatore che secondo me è uno di quelli che un po' di spazio al netto delle liste potrebbero averlo qui a Napoli, vale a dire Giovane, è arrivato l'anno scorso per diversi milioni, insomma, dal Verona, qualche volta ha utilizzato da prima punta, qualche volta da esterno. È uno di quei calciatori che secondo te potrebbero avere una chance di permanenza, sempre al netto di quelle che sono le liste che poi insomma decideranno anche il mercato del Napoli?
1: Guarda, bisogna capire che cosa farà il Napoli anche con gli altri attaccanti, perché Manna lo inserì tra gli attaccanti alla conferenza di presentazione martedì scorso. Anche qui sembra una vita fa, ma in realtà è solo martedì scorso. Poi Allegri però negli esercizi per la fase offensiva spesso l'ha messo tra gli esterni destri d'attacco, dove manca Neres al momento,
0: vero anche questo,
1: quindi bisogna capire che collocazione tattica avrà, che cosa si farà con Lukaku e Lucca, e poi vedremo il futuro di Giovane. Ma io credo che l'orientamento del Napoli sia tenerlo, cioè, la volontà del Napoli è tenerlo, poi dipende dagli equilibri complessivi.
0: Ovvio.
1: Ma non è stato un giocatore in uscita, cioè anche quando si parlava, no, di tutti i cedibili,
0: secondo me proprio queste voci sono nate anche un po' dall'equivoco tattico, nel senso proprio quello che ti dicevo poco fa, no Ciro, sulla collocazione di Giovane, hanno influito su quella che poi è una valutazione di un calciatore che per me tecnicamente è assolutamente valido e l'ha dimostrato anche nello spezzone di Verona. È ovvio che qui a Napoli arrivare a stagione in corso con un allenatore come Antonio Conte non è facile per nessuno, anzi io credo che la vera eccezione sia stato proprio Allison e quello che ha fatto l'anno scorso, anche per caratteristiche. Su Giovane io mi tengo ancora tra virgolette il dubbio di un calciatore, secondo me ha delle grandi qualità, sul quale il Napoli punta molto, bisognerà capire anche il percorso tattico che Allegri vorrà disegnare su questo calciatore brasiliano, perché per me le qualità assolutamente per stare in una rosa come quella del Napoli ce le ha tutte.
1: Sì, sì, però devi capire, comunque un giocatore abbastanza giovane, è un 2003, devi tenerlo se sai che gli puoi dare spazio e se hai in mente per lui un progetto tecnico-tattico, altrimenti è meglio che va a giocare altrove e fa minutaggio.
0: Ah certo, ovvio.
1: Quindi io credo che l'orientamento sia tenerlo, ma bisogna capire poi tutti gli equilibri anche con gli altri giocatori.
0: Ciro, torno anche ancora al mercato ovviamente con te, perché tu giustamente in apertura hai detto sarà un po' il giorno verità per capire insomma le condizioni di Buongiorno, l'eventuale operazione. È ovvio che questo infortunio, che in generale comunque non è uno stop banale per quanto riguarda il calciatore, purtroppo l'ennesimo, apre degli scenari secondo te diversi anche sul mercato in entrata nei difensori centrali? Perché è vero che il Napoli ha Marianucci e ha Rafa Marin, come detto, la possibilità poi con un sistema di gioco in particolare di utilizzare anche Oliveira come difensore centrale, però è anche vero che il Napoli insomma aveva cercato Mario Ghila e qualcosa già si sapeva ovviamente sulle condizioni di Buongiorno, così come nelle ultime ore si parla nuovamente di Solé o dello stesso Federico Gatti. Ecco, insieme all'alternativa Giovanni Di Lorenzo, quella del difensore centrale credi che sia in questo momento la priorità per il Napoli nel mercato in entrata?
1: In questo momento proprio io penso di no. Penso che il Napoli attenderà di capire
0: Buongiorno,
1: la Rafa Marin e Marianucci, vediamo come va, anche se ti ripeto da quello che mi arriva dovrebbe operarsi, vediamo come va il consulto di Buongiorno. E poi nel corso del mercato, anche in virtù di qualche uscita, magari si può valutare questo aspetto qua. Bisogna capire anche, per esempio, Beukema, che risposte dà durante il ritiro.
0: Certo.
1: Penso che Napoli, diciamo, se la tua domanda si rivolge ai prossimi 10 giorni, per me no.
0: Okay.
1: Da qui al 31 agosto può essere.
0: Tutto può. E poi lo sappiamo, nel corso dei ritiri veramente le strategie di mercato cambiano da un giorno all'altro, insomma basta ricordare quello che è successo nemmeno 12 mesi fa per quanto riguarda il Napoli, come sono cambiate poi le strategie di mercato. Noi ci auguriamo che ovviamente dipenda da scelte del Napoli e non da forzature di eventuali infortuni o altro, questo quantomeno ce lo auguriamo. Caro Ciro, riguardati mi raccomando, che qua i ritiri sono lunghi.
1: Grazie a voi.
0: grazie al collega del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise, con il quale abbiamo parlato di mercato. Continuiamo a parlare di mercato e lo facciamo con l'agente Gaetano Fedele, che ringrazio. Ciao Gaetano, come stai?
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti e ascoltatori.
0: Buon pomeriggio caro Gaetano. Insomma, parlavamo con Ciro Troise di quelle che possono essere anche le strategie di mercato del Napoli. È ovvio che Gaetano, io mi soffermo ancora una volta su quello che è l'aspetto difensivo, perché insomma l'ennesimo problema, non lo voglio nemmeno chiamare infortunio, di Alessandro Buongiorno, che oggi capiremo se si dovrà operare oppure no. Certo è una grossa tegola per quanto riguarda il Napoli, ma non solo perché ti costringe a fare delle valutazioni diverse, ma perché Alessandro Buongiorno è un valore aggiunto di questo Napoli, è un patrimonio del Napoli, pagato tanti soldi, e quando è stato in forma ha dimostrato secondo me di essere uno dei migliori centrali italiani in circolazione, e purtroppo è da oltre un anno che non riusciamo a vedere questo calciatore sui suoi livelli, quindi è un dispiacere per il calciatore, ma anche in generale per un patrimonio che il Napoli in questo momento non riesce a sfruttare.
2: Sì, effettivamente ha giocato pochissimo Buongiorno qua, per quanto è stato pagato.
0: Sì.
2: Allora, se per fare una valutazione del genere è normale che i conti non tornino. Sai, quando ci sono delle valutazioni, anche visto per quante volte, no, ci sono dei giocatori che hanno preso ecco del 20-30% delle partite, e quindi poi logicamente
0: abbiamo che dato, ti fermo perché abbiamo qualche problema nella ricezione del segnale, sì, con la chiamata. Senti, che sta adesso ti sento meglio.
2: Okay.
0: Sì,
2: ok. E ho tutto in veloce. Allora, dicevo, quindi praticamente credo che dal punto di vista tecnico sia un giocatore indiscutibile, però i giocatori vanno visto anche nella loro regolarità. C'è qualcosa che in Buongiorno dal punto di vista si va sistemato sicuramente. È normale che, purtroppo ne parlavo prima con degli operatori del settore,
1: che i giocatori del che oggi stanno in Italia hanno dei prezzi un po' troppo esorbitanti, cioè, gli italiani costano tanto e lo genere tu ti aspetti tanto da loro, no? È normale. Una delle problematiche che poi ho avuto è stato proprio questo. Io mi auguro che si possa capire dov'è la problematica, perché è indubbio che c'è un problema da approfondire e possa ritornare il buongiorno che noi tutti aspettiamo e pensavamo di aver comprato.
0: Assolutamente sì, ovvio che al calciatore va sempre un grande in bocca al lupo, ripeto, proprio perché è un patrimonio di questa squadra e per un valore assoluto che aveva dimostrato di poter raggiungere. È ovvio che insomma il mercato in questo momento è in evoluzione, Gaetano, lo stiamo dicendo già da diverse settimane, un Napoli concentrato soprattutto su quelle che sono le cessioni per poi puntellare il proprio mercato. Si parla ovviamente anche degli acquisti di Ceballos, che vi abbiamo ripetuto insomma già da diversi mesi essere un calciatore che di fatto ha trovato l'accordo con il Napoli, anche il Boca Junior, ma il Napoli deve vendere per fare spazio a questo calciatore, che andrebbe poi ad alternarsi anche con giocatori insomma di livello come Allison, come vedremo dalla parte opposta, con i Neres, con i Vergara, con lo stesso Politano. Vedremo che cosa farà il Napoli con Alang. Insomma, la sensazione, Gaetano, e lo ha ribadito anche Massimiliano Allegri, è che questo Napoli voglia sfruttare appieno quello che è il valore qualitativo dei propri esterni, un qualcosa che in termini di fatturato e ovviamente fatturato offensivo è un po' mancato nell'ultimo anno di Antonio Conte. Ecco, questo è un aspetto che sicuramente Max Allegri è chiamato a migliorare, no?
1: Sì, io ti dico che onestamente gli esterni secondo me ne abbiamo, si vede che è proprio il posto dove andare a intervenire con priorità, ti direi una sciocchezza. Io credo che già tu quando hai Neres e Allison, e però poi torniamo al discorso degli infortuni, perché entrambi sono giocatori che dal punto di vista hanno sempre avuto qualche problemino, però la qualità tu li hai su quei sugli
0: certo.
1: E potresti, c'è anche Vergara, ce n'è tanti fondamentalmente. Io credo che però il problema oggi del Napoli, al di là di diciamo dei gol da fare, anche da evitare di prendere, perché ecco si gioca sempre con questo muso, no? Non è certamente, non vedremo certamente partire con il terzo e quarto posto qui a Napoli, no? Questo credo che sia, lo sappiamo già. Quindi probabilmente forse qualche io credo che un centrocampo, forse il centrocampo noi abbiamo bisogno di qualcosa in più, onestamente. Non centraio la due lì che da altre parti.
0: Vedremo ovviamente quelle che saranno le scelte poi del Napoli, di Massimiliano Allegri, di Giovanni Manna, ricordando che poi insomma dopo domani ci sarà anche la prima amichevole, e credo che poi queste amichevoli sono anche la cartina di tornasole di quelle che potrebbero essere poi le scelte di mercato del Napoli, perché qualche indizio inevitabilmente poi arriverà. È ovvio che, ripeto, nelle amichevoli di certo il risultato conta il giusto, e sono più le indicazioni che inizierà a dare il campo, i primi esperimenti che farà Massimiliano Allegri, che poi magari ci daranno qualche consiglio in più sul mercato, che in generale, Gaetano, insomma, in questo momento è un po' fermo in Italia. Ne stavamo parlando anche prima, tolto qualche colpo di qualche squadra, insomma in generale siamo abbastanza fermi per tutti i club, e aspetteremo quello che sarà l'inizio poi di agosto per vedere finalmente anche un'accelerata fino alle corse delle ultime ore per poi intavolare e finire le trattative. Caro Gaetano, io ne approfitto per ringraziarti, per salutarti e per augurarti una buona giornata.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie, grazie mille alla gente Gaetano Fedele. Allora, noi siamo in conclusione, tra un poco poi arriverà anche Lucio Pengue con gli highlights, poi le ultime notizie, il pomeriggio di Kiss Kiss Napoli con Enzo e Mario, è sempre show fino alle 18, poi ci collegheremo nuovamente da Di Maro con Paolo Del Genio, il suo 4-4-2, ricordandovi che ci sarà anche seduta d'allenamento pomeridiana, poi dalle 19 alle 20 il nostro Marcello Calvano con il calcio della sera. Tra l'altro vi ricordo che a proposito di questa sera ci sarà anche l'incontro a Di Maro, che tra l'altro vedrà il protagonista il nostro Carlo Alvino, con i tifosi che incontreranno quattro calciatori azzurri, vale a dire Vergara, Politano, Alison Santos e Bekema, e gli sottoporranno diverse domande, diversi quesiti. Ascolteremo anche quelle che sono poi le loro risposte. Domani vi riproporremo anche quelli che saranno gli estratti delle loro risposte. Detto questo, vi do un'ultima notizia flash. flash, perché Rudy Garcia non è più l'allenatore del Belgio. È arrivato anche l'annuncio da parte dell'ex tecnico del Napoli che non rinnoverà il suo contratto firmato a febbraio del 2025 e in scadenza a fine mese. Tra l'altro è arrivato anche il comunicato appunto sulle pagine social dell'ex allenatore del Napoli. Detto questo, grazie mille a Simone Zagaria, Nello Iorio e Ciro Froio in regia, a Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video. Io mi fermo qui, da Riccardo Catapano è tutto, giusto il tempo di un po' di pubblicità, un disco e arriva Lucio Pengue con gli highlights di Radio Gol.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol del lunedì con il Napoli che è in ritiro a Di Maro e noi come tutti i giorni i collegamenti con la nostra postazione esclusiva lì nel piazzale antistante allo stadio di Carciato, quindi non perdetevi gli appuntamenti sportivi alle ore 18 con Paolo Del Genio dallo stadio e ci racconterà anche tutta la seduta di Massimiliano Allegri e poi anche alle 19 ci collegheremo durante il programma Il Calcio della Sera. Detto questo, io ringrazio e saluto Simone Zagaria alla parte audio e Gabriele Race invece in video e ora vi lascio agli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: D'altra parte, insomma, il recupero quasi immediato di qualche acciaccato, anche questo è un segnale positivo. Magari, insomma, sotto una buona stella, un ragazzo che si ferma all'inizio e ritorna subito in campo è sicuramente un segnale positivo. E tu hai raccontato molto bene, insomma, li abbiamo visti già in campo quelli che invece avevano avuto qualche problemino iniziale. A proposito di Allegri, devo dire che il tecnico del Napoli, oltre ad essere molto motivato, oltre a rispondere sempre con ampi cenni della mano all'entusiasmo delle tribune, il tecnico del Napoli è rimasto sorprendentemente meravigliato, in senso positivo, dall'organizzazione del ritiro così come lo fa il Napoli, ovvero con incontri tra i calciatori e i tifosi, con la presentazione in piazza, con la sessione di autografi. Allegri raccontava ai suoi più intimi collaboratori di non aver mai avuto un'esperienza del genere. Ti sto un po' spoilerando dietro alle quinte, voglio dire. E quindi dice, ma è veramente è qualcosa di bello, perché insomma si crea proprio quell'afflato utile per andare avanti nei migliori modi. Questa sera i tifosi avranno modo di formulare le loro domande ai quattro calciatori che saranno sul palco. Sul palco ci sarà il dirigente, il capo della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, e i tifosi dovranno accontentarsi del sottoscritto, perché sarò io a raccogliere le domande dei tifosi e a girarle direttamente sul palco. Però tu sai molto bene che proprio dai tifosi arrivano le domande, forse, senza nulla togliere a chi fa il mestiere come il nostro, e voglio dire, ci mancherebbe altro, però talvolta, soprattutto in ritiro, è dai tifosi che nascono le domande più interessanti, perché poi il tifoso non c'ha retropensieri, il tifoso quello che pensa, quello dice, e quindi sono molto curioso, e siamo tutti molto curiosi di capire cosa ne verrà fuori questa sera in piazza Madonna della Pace tra i tifosi e i quattro azzurri sul palco.
3: Considerando anche un numero nutrito di attaccanti esterni, è ovvio che devi cercare di sfruttare queste qualità, queste caratteristiche, perché sennò limiteresti gran parte dei giocatori che hai a disposizione, andando poi a trovare degli accorgimenti, delle posizioni dove potrebbero non risultare così efficaci come lo sono laddove abitualmente abitano e fanno le migliori cose, perché comunque ci sono giocatori che hanno già fatto vedere che magari giocando sulla parte esterna del campo riescono a dare un contributo notevole, perché lì riescono ad isolarsi, riescono a giocare uno contro uno, perché hanno più spazio, hanno più dinamismo, hanno più efficacia rispetto a quando poi magari si trovano all'interno del campo dove c'è più traffico e c'è meno spazio a loro disposizione.
4: Non puoi permetterti di non giocare con alcuni giocatori, l'emblema è il migliore in campo della semifinale con la Francia, Cucurella,
0: sì.
4: Quindi ti fa capire quanto è il complessivo, quanto sia importante, quanto anche un giocatore magari non tecnicamente o la punta di diamante di una squadra arriva a essere il migliore in campo quando fa del dinamismo, della cattiveria, della tenacia, è una delle sue doti migliori. L'hanno meritato, e dico, sono contento che abbiano vinto loro. Il suicidio dell'Inghilterra sarebbe stata Spagna-Inghilterra.
0: Sì.
4: Non so che cosa è passato.
0: Sono d'accordo con te.
4: Nell'ultima mezz'ora l'Inghilterra, perché solo un suicidio. Continuare a fare la partita che stava facendo. Non è che comunque portando qualsiasi allenatore, più bravo che sia, possiamo arrivare in quattro anni a livelli di vincere un mondiale quando tre per tre volte non ci siamo mai qualificati. Io per la stima che ho porterei Conte, però non è solo un mio una mia idea, adesso si fanno, sembra che Mancini, si parla di Pirlo, per la garanzia di metodologie che ha già avuto, che ha avuto anche quell'esperienza lì con l'Italia, riporterei Conte, però non è che Conte sforna dei campioni, dobbiamo costruirceli dal basso, esatto. cercando di mettere nel settore giovanile. Ecco, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che spero che quindi gli arbitri italiani l'abbiano vista in questo mondiale, non ci sono mai più state interruzioni per sceneggiate.
5: Che cosa sto dicendo da quando è diventato Allegri allenatore del Napoli? Mi auguro, non so se ve la ricordate, tu te la ricordi sicuramente Riccardo, che abbiamo fatto anche trasmissioni insieme,
6: sì.
5: Ho detto mi auguro che faccia cose diverse alla luce del fatto che facendo quello che ha fatto negli ultimi anni le cose non sono andate bene, mi auguro che faccia cose diverse, e sono convinto che un allenatore di questo livello non possa non conoscere anche cose diverse. Benissimo, quella era la mia premessa a bocce ferme. Il pallone si è iniziato a muovere, oggi abbiamo visto un'esercitazione tattica interessante. Io faccio i complimenti ad Allegri per l'esercitazione tattica di oggi, perché è proprio in linea con quello che io auspico, cioè che lui faccia qualche cosa diverso. Oggi ho visto tre attaccanti e tre centrocampisti lavorare insieme con movimenti per andare a chiudere l'azione che mi sono piaciuti. Ho visto e mi è piaciuto ancora di più l'allenamento specifico dei soli quattro difensori con movimenti per la linea 4 che mi ricordano un'applicazione di linea 4 a noi molto cara, quella degli anni migliori della linea 4 nostra di Sarri, ma anche quella della linea 4 di Conte, che poi risultò essere la migliore difesa della stagione in Italia e la migliore in Europa. Quindi oggi ho visto un lavoro che mi è piaciuto molto, mi auguro che questo sia il lavoro che poi vedremo proiettato nelle partite ufficiali. Su questo manca questo passaggio, ovviamente, però se le idee sono quelle oggi intraviste sul campo, vuol dire che Allegri sta facendo quello che io auspico da un osservatore dei fatti del calcio, che oramai vanno in una determinata direzione. Abbiamo visto pure ieri sera la finale dei mondiali in che direzione è andata. Dico una cosa velocissima, cioè proprio con quel modo di difendere molto in avanti, riconquista immediata, un calcio molto propositivo, la Spagna non solo ha vinto il mondiale, la Spagna non perde da 38 partite, la Spagna, se non vado errato, ha incassato un solo gol,
6: otto tiri in porta per tutto il mondiale subiti,
5: concesse agli avversari, chiudendosi nella propria area di rigore, direi proprio di no.

0: carte e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura, la Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione che ha interessato 44 province italiane per contrastare la criminalità giovanile. L'attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo si è concentrata sui giovani dediti in un gruppo, singolarmente a reati contro la persona e il patrimonio in materia di stupefacenti e di armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili a delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere. Nella provincia di Napoli, 28 gli arresti tra maggiorenni e minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ancora la cronaca: i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti per porre fine a un incubo consumatosi tra le mura domestiche. Protagonisti della vicenda, una ragazza di 25 anni e il suo compagno di 34. Secondo quanto ricostruito dai militari, alla base della violenta aggressione vi sarebbe una gelosia ossessiva da parte dell'uomo. Le consuete minacce verbali hanno lasciato il posto alla violenza fisica, in preda a una rabbia fuori controllo che lo ha portato a danneggiare gran parte dell'arredamento di casa. Il 34enne ha prima alzato le mani sulla compagna e successivamente l'ha ferita all'addome con un coltello. Fondamentale è stato il tempestivo intervento di alcuni familiari, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno disarmato e bloccato l'aggressore. Cambiamo argomento: si tratta di Carmine Saccone, 27enne, giovane che ha perso la vita a Giugliano in Campania durante una serata in discoteca. Fatale, secondo le prime ipotesi, un malore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i soccorsi del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica intorno alle 4 del mattino, il PM ha disposto il sequestro della salma ed è stata disposta l'autopsia al fine di spiegare i motivi dell'improvvisa morte di Carmine, che era residente nel Casertano. Sulla tragedia indagano i carabinieri intervenuti nel locale per ricostruire quanto accaduto e raccogliere le testimonianze delle persone presenti. La chiusura con lo sport, il calcio: la Spagna si laurea campione del mondo nella finale dei mondiali americani. Infatti la squadra di De La Fuente batte l'Argentina di Messi ai tempi supplementari con un gol di Ferran Torres e si aggiudica la sua seconda coppa nella storia. Sul fronte Napoli invece prosegue la preparazione a Di Maro nel primo ritiro della nuova era Allegri, ieri doppia seduta così come oggi, mentre stasera il primo incontro con quattro calciatori azzurri in piazza, ovvero Alisson, Vergara, Beukema e Politano. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Buon inizio settimana, buon lunedì 20 luglio 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
1: Sì, siamo proprio noi pronti a tenervi compagnia fino alle 18 qui in diretta, accompagnati, coadiuvati dal nostro Simone Zagaria in regia.
0: Sì, fa caldo.
1: Fa molto caldo, però noi siamo qui anche per rinfrescare un po' le vostre giornate.
0: Sì.
1: Salutiamo coloro che ci stanno ascoltando, salutiamo coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre.
0: Penultimo scemenza.
1: Mamma mia, oggi appuntamento imperdibile.
0: Con la storia, devo dire.
1: Penultimo scemenzo di questa stagione.
0: Penultimo scemenzo di tutta la vita.
1: So, può darsi che l'anno prossimo non ne potranno fare a meno gli amici.
0: Chissà.
1: E dovremmo rifarlo, continuare a farlo.
0: Speriamo.
1: Salutiamo,
0: no.
1: Insomma, tutti quanti. Salutiamo pure chi?
0: Chi si è accorto che oggi la benzina costa di più.
1: Vabbè, ormai è prassi. Si parte subitissimo.

0: 20 luglio 2026, noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, pronti a deliziarvi con notizie, domande, cose croccanti, scemenzi, insomma c'è di tutto.
1: Bene, bene, oltre al fatto che la benzina costa di più, parliamo di un altro aspetto dell'automobile, perché quello, vabbè.
0: Vabbè, se sa.
1: Andiamo oltre, ci dovrebbe essere qualche rivoluzione per questo fatto della benzina, nessuno fa una mazza.
0: Esatto, quindi si parla di mobilità.
1: Si parla di mobilità, perché in Italia siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione silenziosa sotto il cofano delle nostre auto.
0: Attenzione, che succede sotto a sti cofani? Che succede?
1: La storica passione degli italiani per la per il controllo totale delle marce sta rapidamente svanendo.
0: Ok.
1: I dati parlano chiaro.
0: Attenzione, questi sono i dati alla Mario del lunedì.
1: Esatto. Cambio manuale è ufficialmente in via di estinzione per quanto riguarda le automobili.
0: Eh sì, le nuove penso le facciano tutte automatiche.
1: Secondo le ultime statistiche di mercato, quasi l'80% delle vetture di nuova immatricolazione in Europa e nei principali mercati, Italia inclusa, adotta ormai la trasmissione automatica, cambio automatico.
0: Sì. Quindi stanno andando via via scomparendo.
1: Se nel 2001 appena il 5% delle auto generaliste abbandonava la frizione, oggi la situazione si è ribaltata. Meno del 25% dei modelli attualmente in commercio offre ancora la leva del cambio tradizionale. Si va sempre verso quella direzione quantomeno.
0: Sì.
1: A spingere questo sorpasso storico è soprattutto l'elettrificazione. Il 100% delle auto elettriche, la quasi totalità delle ibride plug-in nascono nativamente senza il pedale della frizione. Praticamente il piede sinistro sta lì.
0: Poi è anche la questione di abitudine, ma lo chiederemo agli amici, quindi scopriremo il loro mondo in tal senso.
1: Resiste una quota del 29% di nostalgici o insomma di automobilisti legati al vecchio, insomma, all'usato, mettiamola così, dove il manuale.
0: Immagino che tipo a mio padre non gli puoi dire fa tutto la macchina. Ma vuole
1: io comando.
0: Vuole il suo compito, vuole il suo ruolo, no?
1: Dove comunque il cambio manuale permette di risparmiare sul prezzo di listino. Tuttavia, il trend è tracciato nel segmento delle auto di ultima generazione, la quota dell'automatico ha ormai toccato il 97%.
0: È alta, sono dati alla Mario che ci dimostrano un quadro bello chiaro, a mio modesto parere, si capisce l'andazzo.
1: Di questo quadro, amici, noi non ci affidiamo solo ai dati, ma i dati li facciamo noi con le vostre risposte.
0: Esatto, ci affidiamo all'esperienza di voi che ci ascoltate quotidianamente e che ci raccontate le vostre vicende e la vostra vita.
1: Parliamo soprattutto di preferenze in questa prima ora. Secondo voi è meglio l'automobile con il cambio manuale oppure quello automatico?
0: Nella domanda dicendovi se è meglio l'uno o l'altro, in realtà poi vogliamo sapere voi come state messi, cioè la vostra auto è manuale, automatico.
1: Magari non lo so, io ce l'ho manuale.
0: Ma la vorresti?
1: Ma ho provato quelle col cambio automatico e devo dire mi sono trovato molto bene.
0: Sì, io ho provato tanti anni fa quello automatico, mi trovai bene, poi
1: è una questione di abitudine.
0: Dopo tanti anni mi chiesero di spostare la macchina col cambio automatico, un altro poco andavo a finire dentro un negozio perché
1: rimani lì col
0: non riuscivo
1: piede
0: a partire,
1: cose.
0: Poi quando partì a scatto, tipo. Quindi io per ora resto fedele al manuale, ce l'ho manuale, mi trovo bene, ma è sono convinto che
1: cambio
0: ovviamente
1: manuale, diciamolo.
0: Sì, col cambio manuale, certo. Sì. Sono convinto, lo so, che è una questione di abitudine. Poi tra qualche anno magari prenderò una macchina col cambio automatico e allora dirò
1: non torni più indietro.
0: Dirò, ma no, come facevo prima con tutte quelle difficoltà in più.
1: Diteci la vostra, amici, meglio l'automobile con il cambio manuale oppure quello automatico? Diteci anche in base alle vostre esperienze, se avete quello, l'avete mai provato quell'altro, insomma, un po' di tutto. 342 00 00 100. Canzina

0: oggi è una scelta che ognuno fa nella vita, ma poi magari si torna indietro, non si torna indietro, ci si trova bene, non ci si trova bene.
1: Stiamo capendolo.
0: Stiamo parlando del cambio dell'automobile, che ormai insomma va verso più la direzione, va sempre più in direzione cambio automatico, però noi siamo anche abituati al nostro bel cambio manuale.
1: Allora vediamo cosa ne pensate. Il nostro assolutamente Manuele, no, ah,
0: una cosa deve fare Manuele, cioè,
1: no, perché sembra tipo eccezionalmente Pippo, là, una cosa dei fantasticamente Enzo e Mario.
0: Manuele
1: non è assolutamente Manuele, è ciao raga assolutamente Manuale,
0: certo, ma nessuno aveva capito sta cosa,
1: chi già scritto a meno, era Mary, già
0: a meno che non era di Bari, Emanuele. Salutiamo i
1: ma
0: amici
1: non
0: di
1: c'entra
0: Bari.
1: Quello che stai dicendo, tu ho sbagliato proprio a
0: sì, vabbè, sei un cretino, ma questo è un altro discorso.
1: Assolutamente Manuale.
0: Bene.
1: Che non è assolutamente Manuele.
0: No.
1: O meglio, al volante non preferisco l'automatico perché l'auto non risponde bene quanto la manuale, dice Mary. Sono insicura e non mi piacciono in alcun modo. Sono nel settore delle auto e i cambi automatici secondo me sono per quelle persone che non sanno guidare.
0: Ah, parole forti.
1: Del nostro proprio... assolutamente Manuele.
0: Allora ci tuffiamo da queste parole forti negli altri messaggi. Ascoltiamo.
2: Ciao amici, sono Enrico. Allora, io ho un'auto col cambio automatico e anche io mi trovo benissimo. L'unico difetto è che se c'è qualche problema al cambio è una tragedia. Costa un botto farlo riparare, molto di più di quelle col cambio automatico, col cambio manuale.
0: O Manuele, che dir si voglia, certo.
3: Vedi. Ai ragazzacci, buonasera. Saluto io dal furgone. No ragazzi, io cambio automatico zero proprio, cioè non mi piace proprio.
1: E a molti non piace
3: anche il motivo.
1: Sì, cioè, spiega come no.
3: Io devo essere io padrone dell'auto.
0: Il controllo.
3: Io quando voglio cambiare la marcia la devo cambiare. Cioè in salita non posso aspettare che la macchina decidesse quando andare a cambiare. No.
1: Non ti fai soggiogare dal veicolo.
3: Arriva a scendere il giro. Subito. Subito cambio.
0: Subito in prima.
3: Ecco, questo è il motivo.
1: Ok, ok.
0: Avere il controllo. Certo, avere il controllo della situazione.
1: Sì, sì. Okay.
4: Buonasera, Tuccio del Marocchiello.
0: Ciao.
4: Ragazzi, io porto la macchina col cambio manuale. E camion col cambio automatico.
1: Ah, ok.
4: È più comodo l'automatico. Però se vuoi dare spinta, ragazzi, ci vuole manuale.
0: Perché giustamente l'automatico rimane solo.
5: Buonasera, dopo quasi 30 anni di patente, quest'anno ho cambiato macchina e ho avuto una combinazione, sono stato, diciamo, tra virgolette, costretto a prendere il cambio automatico.
0: Okay.
5: È molto più comodo nel paese col cambio automatico,
0: sì?
5: Ma non hai quell'ebbrezza di guida del cambio manuale, di sprint e via dicendo. Sono
0: lo sprint,
5: più
0: attenzione.
5: Sono sempre del parere che guidare col manuale è tutta un'altra storia. Ma nel paese l'automatica
0: sa benissimo.
5: C'è il suo perché. Molti vantaggi.
0: Hai visto?
1: Vedi, dipende un
0: lo
1: po'.
0: Lo sprint però lo citano in molti.
1: Dipende sia da come sei abituato a guidare che da come ti piace guidare.
0: Cioè.

0: vostre lune storte vogliamo parlare.
1: Sì, amici, oggi proprio nella giornata in cui si celebra la luna come satellite,
0: sì,
1: cambiamo le carte
0: come
1: in tavola.
0: Come sempre, che qua facciamo il cacchio che ci pare.
1: Ma quanti di voi si sono svegliati con la luna storta?
0: Stamattina.
1: Qual è quella cosa che già stamattina vi siete alzati e già mi ha fatto girare le scatole?
0: Io ce l'ho.
1: Le scatole mi ha fatto girare.
0: Ce l'ho. Io mi sveglio sempre di buon umore, ti dico la verità.
1: Sono sempre pimpante.
0: Però ci sono quelle cose che poi ti fanno girare un po' le scatoline e quindi ti rendono la luna un po' storta.
1: Sì.
0: Come il mio dispositivo che uso per i caselli.
1: Ha
0: ben pensato di avvisarmi che da settembre, anziché pagare un euro, dici vabbè pagherai 1,20, 1,50, no 2,50 euro.
1: Sì, buongiorno così.
0: Ma io veramente, ma qua proprio non se ne frega più niente di nessuno. Cioè,
1: sì, quando sta aumentando la qualunque, salutiamo anche la nostra vita.
0: Esatto, non lo so. Quindi questa è stata la mia luna storta di stamattina.
1: Diteci la vostra per la giornata internazionale della luna. Quanti di voi stamattina si sono svegliati con la luna storta? Qual è stata la cosa che già di mattina appena svegli vi ha fatto girare i satelliti?
0: Esatto, in soldoni vogliamo sapere qual è il disagio di questo lunedì che avete vissuto e che vi ha fatto girare un po' le scatole. Diteci appunto cosa vi è successo, va bene dalla cosa più semplice, la cavolata, alla cosa magari un po' più seria che però si può raccontare. Ovviamente. 342 00 00 100.

0: tua in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, quindi Mangoni.
2: Certo, lo sapete, li avete imparati a conoscere.
1: Sì.
2: In queste puntate, oggi comincia la penultima settimana dello Scienza e Mario.
1: Ma secondo te siamo gli unici a dire Mangoni rispetto a questo duo?
2: Lo spero per loro.
1: Oggi è la giornata mondiale della Luna, anzi direi spaziale della Luna, scusa.
2: Internazionale.
1: Intergalassiale della Luna.
2: Sì, roba lì.
1: Però vogliamo sapere, si dice che spesso ci si sveglia con la Luna storta e dunque vogliamo sapere voi stamattina perché eventualmente vi siete svegliati con la Luna storta, oppure quali sono stati gli impicci di questo lunedì, di questo inizio settimana.
2: O magari anche proprio le cose che vi danno più fastidio alla mattina.
1: Sì, perché poi la routine è quella, bene o male. Diteci la vostra, ascoltiamo qualche vocale WhatsApp, vediamo questa Luna dove va, dove pende.
3: Che la Luna storta, sai quando è? Il giorno prima di partire per le vacanze.
1: Perché?
3: La tua macchina diventerà automatica, da manuale. Automatico,
2: cioè, se ne cade,
3: se brucia la frizione può cagnare solo in marcia.
1: Vabbè, nel caso mi faccio niente da qualcuno.
4: A me oggi mi ha fatto girare le palle stamattina una mia amica.
1: Attenzione,
4: che dice sempre te ne sentiamoci. Le ho mandato un messaggio e le ho detto: ti posso chiamare alle 9?
1: Alle 9?
4: Ha detto sì. Ho chiamato alle 9 e non ho risposto. Ho chiamato alle 10 e non ha risposto. Alle 11 l'ho mandato a quel paese e ho detto ciao. E lei mi ha fatto proprio nervosì.
1: Non ti ha mai però risposto. Se era poco troppo suscettibile, direi.
2: Non ti ha mai risposto.
1: Tranquillo.
5: Amici, Lino da Berlino.
1: Berlino.
5: Sì, la cosa che mi ha fatto esaurire stamattina.
2: Sì.
5: Una minidonna di 50 centimetri di 2 anni e mezzo. Che dovevo accompagnare all'asilo come tutte le mattine. Però stamattina invece di andare con il passeggino aveva deciso che dovevamo recuperare non so dove, non so quando, un carrello della spesa. Quindi dopo 3.000 crisi.
1: Oh,
5: pianto, si è buttato in terra, tirate di capelli, non si voleva mettere le scarpe e tutto. L'abbiamo convinta, l'ho portata all'asilo, ma ci fate tardi a faticare. Fine della storia.
1: Capitami. Certo, bello, mi piace la mini donna di 2 anni e mezzo.
2: Il carrello della spesa ha un
6: amici,
2: non so che di epicità.
6: Sì. È normale come se uscite con la Luna storia.
1: Dice,
6: ogni lunedì.
1: Prescindere.
6: Si sveglia con la Luna storia.
2: È il calendario.
6: È il lunedì.
1: Ma lo sai che in realtà molti in realtà odiano di più la domenica sera o addirittura il martedì? Che lunedì comunque inizio
2: arriva,
1: settimana
2: arriva.
1: No, vuol dire anche inizio di nuovi stimoli, di nuove cose. Quindi molti
2: nuove mail che ti arrivano, che ti informano che devi pagare di più delle cose.
1: Quelle possono arrivare anche in altri giorni. Però di suo il lunedì è meno odiato di quello che sembra.
2: Che sembra, sì, sì, sì.
1: Però continuate a dirci la vostra.
7: Ah,
1: c'è un altro. Eccolo.
7: Stamattina la mia luna era dritta. Come l'interstatale 80 del Nebraska. Poi ho sentito degli ortaggi con le cosce spezzate in cerchio dell'ortopedico e ho pensato che a Christian Seal se ne aveva bisogno dell'ortopedico per le cosce spezzate.
1: Quindi
7: la mia luna è diventata una linea zig zag come le saette di Giove Pluvio.
2: Salutiamo Giove Pluvio.
7: Putin
1: Quindi in sostanza ho rovinato il lunedì a qualcuno, forse.
2: Lo fai tutti i lunedì da inizio stagione a questa parte.
1: Io lo
2: non
1: miglioro.
2: È cambiato oggi. No.
1: Amici, giornata della Luna, dedicata alla Luna. Ma quanti di voi si sono svegliati con la Luna storta? Diteci qual è la cosa che magari stamattina vi ha dato un po' fastidio, ma anche nel corso della giornata in realtà, e che vi ha fatto girare un po' gli zebedei.
2: Se non proprio stamattina, diteci qual è quella cosa della mattina che mi fa proprio rompere.
1: Però se ce l'avete oggi cascate proprio a fagiolo. 342 00 00 100. E tra poco mi dicono che forse ci sarà un grandissimo ospite, perché fra poco i cloni devono salutarci. E forse dopo interviene uno dei cloni. Probabilmente. Aspettiamo i vostri messaggi. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Era tanto tempo che non sbucava, come mai?
1: Sono Michael Jackson.
0: Certo, grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti, so che sta per finire questo programma di merda. Quindi volevo fare tutti i miei saluti.
0: Buon nervosino.
1: Dicendo ciao a tutti.
0: Certo.
1: Come va, tutto bene?
0: Lei come ride, me lo vuole ricordare? Certo, no, è qui per dire qualcosa di sensato. Che è successo?
1: No, ogni tanto mi blocco così. Sì, volevo dirvi una cosa, perché visto che è estate, dobbiamo rispettare come sempre
0: la natura.
1: La natura,
0: certo.
1: Dobbiamo rispettare.
0: Perché lei ama la natura.
1: Io amo la natura. Certo. Io la amo. I love the nature.
0: Yes.
1: Dovete rispettare il prossimo. Dovete rispettare la natura.
0: Sì.
1: Dovete rispettare tutti gli esseri viventi.
0: Sì.
1: Mi è successa una cosa incresciosa.
0: Ero
1: in mare aperto col mio yacht da mille miliardi. E ho visto dei pescatori.
0: Costava poco,
1: è giusto, uno dei più economici che ho. Ho visto dei pescatori che volevano raccogliere e catturare dei polipi per metterli nell'insalata.
0: Si fa.
1: Come dite voi?
0: L'insalata di polipi.
1: Quelli alla lucina. Come si? Il polipo alla lucina.
0: Alla lucina. Sì.
1: Io l'ho visto e ho detto: lascia il polipo!
0: È andato a liberare i polipi?
1: Ho

0: quel giorno non sono più the king of pop, ma sono the king of pulp.
1: Ha detto sul... Amici, grazie Michael, grazie.
0: Oggi è la giornata della luna, allora io vado via col moonwalk. Perché
1: certo,
0: vado.
1: Amici, quanti di voi si sono svegliati con la luna storta? Qual è la cosa che vi ha fatto girare le scatole già stamattina? Ditecelo al 342-00-00100. E se poi volete aggiungere la cosa che proprio vi fa girare le scatole ogni mattina, e noi siamo qui per ascoltarvi.
0: Rispettate sempre la natura.
1: Tornato.
0: Au!
1: Certo, certo.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto. Casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Oggi giornata della luna, tra l'altro consiglio per i romanticoni, sfruttatelo con il vostro partner, la vostra partner, per fare
1: per limonare
0: sotto la luna di questa sera.
1: Sì, che è uguale a tutte le altre. Sì.
0: Vabbè, però è giornata di oggi, lo sai, è la giornata internazionale della luna. E allora un bacio sotto questa luna.
1: Vabbè, non ve la daranno mai.
0: Ma no, vabbè, ascoltiamo gli ultimi messaggi, dai. Riguardo la luna storta.
2: Tutto mano piatte macaruna. E se non ci metto casa, te rombaratta a casa.
0: Ah. Mi piace l'anarchia di questo show, di questo messaggio, perché non lo sapremo mai. Però è tutto bellissimo comunque.
1: Eh no. Sì, vabbè.
0: Vabbè, caro Zaccaria, nel frattempo che spulci tra i vocali, io chiedo a Mario, che non si cavia mai e mi fa sempre tutto a me, dici tu, cosa ti ha dato fastidio stamattina?
1: Stamattina, nello specifico, ho capito perché si chiama balla d'acqua. Sono andato a prendere una balla d'acqua.
0: Sì.
1: Le sei bottiglie d'acqua.
0: Le balle d'acqua, sì.
1: Però quel cavolo di coso che mettono per tenere l'acqua,
0: sì,
1: per portare
0: il manico. L'eventuale manico, che manico poi non è, perché non serve.
1: È una balla, lo vedi che è una balla? Non serve, è una mazza quel coso.
0: Allora io ti do l'impronta digitale su questa cosa, perché hai detto una verità, ma poi anche la lettura della balla.
1: E se non ti si rompe, ti sfregia le mani. Non serve a niente.
0: Ma è un'arma quella cosa. È un ultimissimo vocale.
2: Luna, ultimo noviatte maccaruna. E se non ci metto casa, te rombaratta casa.
0: Grazie per la poesia. Credo che con la poesia possiamo chiudere la puntata di oggi.
1: Sì, perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli, perché l'intrattenimento, il pomeriggio, l'informazione, il giornalismo continua tutto. C'è tutto qua su Kiss Kiss Napoli. Sì. C'è anche Simone Zaccaria, che salutiamo. E noi ci becchiamo domani.
1: Appuntamento domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Amici.
0: È sempre show.
1: Oh, devo dire, è sempre show.
0: Ciao a tutti.
1: A domani.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. L'apertura con la crisi climatica. La regione Campania ha prorogato l'allerta per le ondate di calore fino al 13 di mercoledì 22 luglio. Sono previste temperature fino a 5 gradi oltre la media stagionale con elevata umidità e scarsa ventilazione. La protezione civile invita a evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e a prestare particolare attenzione agli anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Passiamo alla cronaca. Un uomo di 47 anni, residente a San Marcellino, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato il padre con un coltello, costringendolo a salire in auto e tentando poi di ucciderlo. Successivamente ha aggredito anche la madre e la sorella nella loro abitazione di Trento La Ducenta. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in stato di alterazione psicofisica. Emergenza sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli. La carenza di donazioni rischia di compromettere l'attività dei reparti e di costringere al rinvio degli interventi chirurgici programmati e non urgenti. Una situazione che si aggrava nel periodo estivo, quando diminuisce il numero di donatori. L'ospedale lancia quindi un appello ai cittadini affinché aderiscano alla raccolta di sangue. Passiamo adesso alla sanità. A Villa Stabia, a Castellammare, una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino al termine di un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il risultato è stato annunciato dal gruppo Omnia Salute, che ha sottolineato il successo dell'equipe guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo. Chiudiamo con lo sport. Napoli si prepara a ospitare la 38esima America's Cup. Pubblicato il calendario ufficiale delle regate che prenderanno il via il 22 maggio 2027 con le spettacolari prove di flotta degli AC-75, una novità assoluta nella storia della competizione. La sfida culminerà con il match finale contro Emirates Team New Zealand. Intanto continua il ritiro del Napoli a Di Maro, nuova seduta tattica agli ordini di Massimiliano Allegri, con particolare attenzione alla linea difensiva e ai movimenti offensivi. Buone notizie dall'infermeria: Matteo Politano e Antonio Vergara sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono nuovamente a disposizione del tecnico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì anticiclonico su tutta la Campania. Prevarrà infatti il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il vero protagonista sarà ancora il caldo, che sarà piuttosto intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Valori massimi che sulle zone costiere non supereranno i 30-31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, 442, Lucio Pengo negli studi centrali di Kiss Kiss Napoli. Invece Paolo Del Genio collegato dallo stadio di Di Maro, che sta guardando la sessione pomeridiana del Napoli. Vi ricordo che per parlare con lui il numero è sempre lo stesso, 081 546 6873, oppure potete mandarci i vostri messaggi al 342 00 00 100. Andiamo subito da Paolo, che vedo collegato da Di Maro. Ciao Paolo, prima di aprire le linee ovviamente ti chiedo che cosa sta succedendo in campo.
1: Ciao Lucio, è una giornata interessante perché stamattina si è lavorato molto, prima hanno lavorato insieme centrocampisti e attaccanti, tre centrocampisti, tre attaccanti, movimenti per andare a concludere, e poi hanno lavorato i quattro difensori, e devo dirti che mi è piaciuto, come anticipato anche durante Radio Gol, mi è piaciuto molto l'allenamento della linea difensiva, con dei concetti che sono quelli che io più apprezzo, cioè lavoravano soli i quattro difensori sull'attacco, zone esterne, zone centrali, si muovevano con l'esterno basso che usciva e gli altri tre che stringevano la posizione, non con un quinto che si abbassava, quindi un lavoro di linea 4 che apprezzo molto. Speriamo di rivedere queste cose provate qui a Di Maro. Ora stanno quattro squadre sul campo di sei giocatori con quattro porticine piccole in una metà campo e quattro porticine piccole in un'altra. Si gioca in spazi strettissimi a due tocchi per uscire dalla pressione e poi andare a concludere nelle porticine piccole. Insomma, per sintetizzare, tutto lavoro sull'intensità, tutto lavoro con concetti che a me piacciono, molto offensivi anche nella fase di chiusura azione, con centrocampisti attaccanti stamane. Poi vediamo come proseguirà l'allenamento, però devo dire indicazioni positive. Io l'ho detto, mi hai ascoltato tante volte, abbiamo fatto le trasmissioni insieme Lucio, che io spero che Allegri proponga qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto vedere l'anno scorso e negli ultimi anni. Gli allenamenti sono propedeutici a cose diverse, quindi bene così, direi.
0: Anche perché, Paolo, l'abbiamo sempre detto che Max Allegri è un allenatore che, in base alla rosa che ha a disposizione, poi magari ha la sua proposta di calcio, non è uno legato a dei dogmi tattici, difesa 3, difesa 4, alti, bassi, pressing alto, a seconda dei giocatori che ha. Quindi immaginando la rosa del Milan dell'anno scorso, con Modric e Rabiot a centrocampo, con Leao e Pulisic che si esaltano, come dire, negli spazi, lui avrà pensato un baricentro molto basso, avrà pensato che è inutile far pressare giocatori come Modric che ha 40 anni e Rabiot che comunque fa meglio averlo fresco, e siccome ho Leao e Pulisic che vanno forte negli spazi, diamo la palla lunga. Credo che questo tipo di calcio con il Napoli e con la rosa di quest'anno non lo vedremo, e quindi farà un'altra proposta di calcio.
1: Io spero che la tua ricostruzione sia esatta, potrebbe essere esatta, mi fa piacere che tu la faccia, mi farebbe ancora più piacere, non me ne volere, Lucio, se la facesse lui, perché saremmo convinti che è andata così, no? Se la facesse lui. Invece, come spesso accade, dobbiamo noi sostituirci ai protagonisti che nelle conferenze stampe dicono e non dicono, e dobbiamo andare noi a nostra libera interpretazione. Poi qualche volta siamo bravini e indoviniamo pure, tu potresti aver indovinato, diciamo la verità.
0: Allora facciamo così, apriamo la linea diretta con i nostri tifosi, ovviamente Paolo, lo sappiamo, ne abbiamo fatte tante di trasmissioni insieme, collegati da Di Maro, ma anche da Alpatini di Castel di Sangro. C'è il racconto dell'allenamento e poi ci sta anche l'interazione con i tifosi. Questa è una trasmissione mista, e allora facciamo così, apriamo la linea ai tifosi, 081 546 6873. Andiamo da Francesco per Paolo. Ciao Francesco.
2: Ciao, un saluto a entrambi. Una domanda veloce a te e una domanda e una curiosità a Paolo. A te una curiosità più che altro. Com'è possibile che una radio come la vostra, così importante, non si senta in provincia di Salerno?
0: Allora, credo che dipende dalla zona della provincia di Salerno, perché fino a Pestum Agropoli si sente una questione di ripetitori che si prova a, come dire, risolvere, però il segnale fino almeno quella zona
2: fino a Pestum,
0: sì, esatto, e parleremo con l'editore per vedere di potenziare un po' il segnale. Questa è una cosa che si può fare. Ti ringrazio Francesco e ti lascio a Paolo.
2: Ciao. Complimenti, volevo chiederti una domanda e una curiosità. La domanda è, secondo me, e vediamo se sei d'accordo, perché c'è, diciamo, il mercato bloccato in tutte le squadre per la maggior parte, secondo me quest'anno, compreso il Napoli, il mercato si farà dopo il 20 agosto. Non so se sei d'accordo.
0: Grazie Francesco, ti faccio rispondere da poco.
2: Pure una curiosità finale dopo.
0: Vediamo, no, dilla ora così magari Paolo...
2: Nei giorni scorsi parlava di Chetano con il fatto che diceva che il Napoli doveva mantenere la proprietà di questo calciatore, però secondo me sono dinamiche di calciomercato. Per esempio Ambrosino, se ti offrono 3, 4, 5 milioni e non vogliono la ricompra da parte del Napoli, tu glielo dai e ti pigli 4 milioni lo come ora, poi a un terno all'otto vedere se Ambrosino uscirà o meno. Grazie, un saluto.
0: Grazie Francesco, ti faccio rispondere da Paolo. Vai Paolo.
1: Ma la prima qual era, Lucio?
0: Lo sai che l'ho dimenticata? La seconda era sulla valorizzazione dei giocatori del Napoli, tipo Gaetano, che l'abbiamo perso, però valorizzarlo puoi anche perdere un po' il
1: patto. No, vabbè, io ho detto semplicemente la mia su Gaetano, che per quanto mi riguarda, essendo un estimatore del ragazzo, io su di lui faccio questo discorso, su altri non è che devi mantenere il controllo di tutti i cartellini, perché poi altrimenti succede che ne diventano 70, non ne diventano più 40. Quando si possono cedere alcuni calciatori, si devono cedere. Era nel caso specifico che io, intravedendo ottime possibilità e ottime potenzialità, pensavo fosse il caso di tenerlo. Il 20 agosto mi sono ricordato, non lo so.
0: È il mercato dopo il 20 agosto, bravissimo rispetto
1: a tutti. No, non lo so se sarà il mercato del Napoli. Io credo che alla fine, che se ne dica, sarà un mercato, intanto c'è un gol di Allison, sarà un mercato di 5-6 acquisti, e quindi ora prevedere quando arriveranno e dire che arriveranno tutti 5-6 dal 20 agosto in poi mi sembra un po' eccessivo, qualcuno potrà arrivare anche prima.
0: Paolo, rispetto ai nomi che stanno girando, perché la completiamo la domanda di Francesco, sì, che insomma prima cedere e poi acquistare, questo è il diktat che ci ha dato il presidente De Laurentiis, non so se il 20 agosto oppure magari un po' prima, un po' dopo, questo non lo so, ma rispetto ai nomi che stanno arrivando, ad esempio Favasulli, Fortini, Zeballos, questo tipo di acquisto ti piace? Questi tipi di acquisti e non questi nomi roboanti?
1: Beh sì, a me... Allora, sono due situazioni diverse. Favasulli è un under, e ci sono tanti casi di giocatori che dalla Serie B non avvertono il salto quando sono giovani, quando hanno... Tutti ne parlano molto bene, io l'ho visto, mi piace come calciatore, potrebbe essere un'idea, perché il vice di Lorenzo non puoi prendere il grande nome, perché il grande nome non accetta di venire a fare il vice, quindi mi sembrerebbe un'individuazione giusta di tipologia di calciatore, del momento della carriera di questo calciatore. Quando riguarda Zeballos, io non è che proprio faccio i salti di gioia per quello che ha fatto finora in carriera, però devo dire che le potenzialità sono notevoli e l'occasione è grossa, perché giocatori che non hanno espresso, anche a causa degli infortuni, le loro potenzialità, ma che hanno potenzialità molto alte alla cifra alla quale il Napoli potrebbe acquistarlo, sono un'occasione. Vai a fare il tentativo, vai a fare la scommessa, ma un conto è scommettere su giocatori che costano 34-35, che se poi vanno male è un pasticcio grosso, un conto è scommettere su uno di 9 milioni, che se va male non è la fine del mondo, ma se va bene hai fatto una grande operazione.
0: Alla Alison, giusto per farci capire.
1: Volevo dire una cosa, Lucio, scusa, prima della prossima telefonata, perché c'è in corso un allenamento tattico che ci dà delle conferme, e posso aggiungere una cosa nuova. La conferma è che la squadra con la casacchina, chiedo a Susi Fiorillo, che è vicino a me, il colore, come lo devo dire questo colore?
3: Fucsia,
1: grazie Susi. Allora, la squadra con la casacchina colore fucsia sta giocando solamente difensori e centrocampisti, ed è bello, pulito, senza ombra di dubbio, 4-3 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola, Anghissallo, Bottega e Vergara, che in questo momento io chiamerei i titolari di difesa e centrocampo. Dall'altra parte, quelli che attaccano contro questi 7 giocatori, che hanno poi alle spalle ovviamente il portiere, quelli che attaccano stanno provando appunto ad attaccare, stanno provando l'uscita, e l'uscita è 3-2-4-1. Quindi usciamo con 3 difensori, 2 centrocampisti, 4 dietro la prima punta che è Lucca in questo momento. Quindi questa è un'indicazione, fase non possesso e fase possesso.
0: Ti piace così?
1: Diciamo mi piace il 4-3 difensivo, che significa ovviamente poi 4-3-3 se vogliamo sviluppare tutto il sistema di gioco, e nello sviluppo è il più utilizzato in questo momento, è la più utilizzata l'uscita 3-2-4-1 ed è un'uscita che mi piace perché vai a occupare 5 canali davanti, nella costruzione con i 3 puoi avere la possibilità di far girare bene la palla, puoi fare le rotazioni, puoi fare entrare anche i 2 centrocampisti nei 3 difensori. E l'ho visto anche in qualche altra esercitazione, quindi sono idee di calcio, principi di gioco che io condivido molto.
0: Andiamo da Fiorenzo al telefono. Ciao Fiorenzo, Paolo è tutto tuo.
4: Buonasera Lucio, buonasera Paolo. Paolo, una domanda e una considerazione. Stai raccontando tatticamente, come sempre fai, dopo questo ritiro live di Di Maro. Più che tattica, come le vedi tu, chiaramente quello che puoi vedere, almeno le vedi più da vicino, le facce dei giocatori, cioè ti spiego meglio, è un ritiro più spensierato, vedi qualcuno più leggero, perché avevamo bisogno in questo cambio di guardia di un po' più di leggerezza, un po' più di spensieratezza, perché il calcio è anche questo, vedi un po' più di serenità nell'ambiente, la prima. La seconda è sul mercato.
1: Ragazzi, abbiamo dato ampia dimostrazione che siamo un Sallanuti, sia io che
0: sì, bravo. Poi dopo ci torna in mente qualche insight, ci ritorna. Però la vecchiaia c'è, ragazzi, perdonateci, una alla volta è meglio.
1: C'è, esatto. Allora, spensieratezza, sì, nel senso che l'abbiamo detto, non possiamo. Poi si è venuto pure un po' fuori, no? Che con Conte c'era un poco di stress di troppo per come lui vive la settimana, vive la partita. Allegri su questo, tranne quando si leva la giacca a 5 minuti dalla fine, è più tranquillo.
4: Sul mercato, Paolo, io
1: oggi la giacca non se la può togliere per la semplice ragione che durante gli allenamenti non ce l'ha.
4: ti seguo sempre, lo sapete. Il tuo ragionamento sul mercato, che poi è oggettivo, siccome non ci sarà la grossa plusvalenza, si cederanno giocatori, però non ricaveremo tanto, non so quanto, ma non ricaveremo tanto. Se proprio tu devi fare un all-in, la chiedo anche a Lucio questa, a tutti e due.
0: Vai.
4: Se bisogna fare un all-in su un acquisto, tra virgolette, più sicuro, quale reparto dobbiamo rafforzare sul sicuro? Io dico il mio, il centrocampo. Al di là di chi va via, là bisogna intervenire in maniera forte sul mercato, secondo me, con un altro giocatore, senza fare il nome. Voglio sapere pure a voi se siete d'accordo. Vi saluto, vi abbraccio.
0: Grazie.
4: Ci sono pochi frisch, Paolo.
1: Centrocampo. sì. Centrocampo, grazie. Dobbiamo vedere. Io a questo punto cercare di ridurre un po' i discorsi e non lasciare sempre troppi punti interrogativi. Qui abbiamo tutti i segnali per il momento che anche sta farà parte del Napoli l'anno prossimo. Quindi io non è che mo voglio dare la notizia Anghissà resta, però abbiamo questa sensazione forte tutti quanti, molto coinvolto, si parla molto con lui, quindi se vogliamo ipotizziamo che resti Anghissà, il dubbio grosso, visto che resta anche Lobotka, visto che resta McTominay, visto che rientra Gilmour, il dubbio grosso è relativo a De Bruyne. Se esce o resta De Bruyne, quello è il punto interrogativo. Se dovesse restare pure De Bruyne, non penso che il Napoli si muoverà per il centrocampo. Per la difesa dobbiamo capire bene che succede con Buongiorno, mentre per l'attacco io credo che bisogna intervenire sinceramente. Poi dopo, se Luke e Lang ci sorprendono positivamente, bene, ma io interverrei, ecco, per questi due, chiamiamoli così, vice, che poi se la possono giocare. Vice di, ovviamente, i titolari sono Højlund e Alisson.
0: No, lo spirito della domanda di Fiorenzo credo che ci sia. Qualora dovesse andare via un big, perché altrimenti non ha senso con un centrocampo così prendere il rabbio della situazione che fa un investimento importante e poi alla fine dove gioca, al posto di chi, e quindi bisogna anche capire un po' la situazione. Giustamente, se Buongiorno ha un decorso molto lungo, allora vai a rinforzare la difesa con un giocatore di grande esperienza e di garanzia. Questo è il tipo di risposta credo che voleva Fiorenzo. Ora andiamo al telefono da Peppe. Ciao Peppe.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Io volevo fare una considerazione. Sentite?
0: Sì, sì, forte e chiaro, vai.
5: Ah, ok, ok, ok. Allora, volevo fare una considerazione per quanto riguarda il mercato. Allora, noi abbiamo visto ieri Fabian Ruiz, che qualcuno a Napoli chiamava Pamelluna, vincere tutto col club e con la nazionale.
0: E Fabian Ruiz, scusami, ti interrompo Peppe, perché a Fabian Ruiz sta succedendo quel tipo di situazione che si può verificare in determinate annate, tipo come successe anche a Jorginho qualche anno fa. Tutto si allinea, visto che ha vinto tutto, come uno dei candidati al pallone d'oro. Non credo che lo vincerà, però rispetto a quello che ha portato a casa quest'anno, il pallone da protagonista, lo ricordiamo, sia in Champions col Paris Saint Germain che da giocatore titolare della Spagna che ha vinto il mondiale, per carità, poi si va di voti, solitamente premiano i vari Mbappé, quelli là col nome forte, anche se non, tecnicamente non lo meriterebbero, però Fabian Ruiz è in lizza. Vai.
5: Esattamente. È l'altro candidato.
1: Io credo che però il pallone d'oro potrebbe andare a un altro ex Napoli, cioè a Kvaratskhelia.
5: Perché io volevo dire proprio questo, perché purtroppo lui non è potuto partecipare ai mondiali, voglio dire, alla sua nazionale, però cosa voglio dire? Che noi dobbiamo tornare a fare il mercato con questo tipo di giocatori qua. Noi dobbiamo andare a cercare questi tipi di giocatori qua, fare plusvalenze e non il mercato che abbiamo fatto negli ultimi anni, andando a prendere comunque Lukaku, che per quanto voglio dire sia forte, ma è economicamente un esborso grandissimo, o andare a prendere Milinkovic, Savic e pagare di più della clausola di recessione che aveva. Quindi questi due nostri ex giocatori hanno dimostrato che quella producente, non questa che abbiamo fatto quest'anno. Che volevo sapere cosa ne pensavi, Paolo. Grazie mille, ragazzi.
1: No, grazie. Ma su questo, guarda, la risposta è abbastanza facile. Cioè, sì, c'è poco da fare, ma l'ha detto De Laurentiis. Ma voglio estremizzare il concetto, non c'era nemmeno bisogno che lo diceva, l'ha detto. Ma noi dobbiamo tornare al player trading, dobbiamo tornare a individuare i giocatori che poi possono valorizzarsi, esplodere, diciamo così, a Napoli, essere o trattenuti il più possibile o poi rivenduti con una grande plusvalenza per poi sfruttare quell'introito per costruire una squadra più forte, no? Perché non ci dimentichiamo.
0: E poi Paolo,
1: più forte le ha costruite dopo le grandi cessioni che avevano amareggiato tutti. Napoli ha costruito le squadre più forti, visto che questo è uno sport di squadra. Si sacrifica qualche giocatore forte a patto di avere una squadra, un organico migliore.
0: E poi Paolo, in questo tipo di ragionamento si inserisce anche l'aziendalismo di Max Allegri, che tu hai descritto in maniera molto brillante.
1: Assolutamente, cioè l'aziendalismo non significa non mettere mai becco, però precisiamo questo, perché qualcuno può pensare che tutto quello che avverrà a un certo punto, dopo aver visto i giocatori durante tutte le fasi di ritiro, dopo aver visto questo, onestamente io credo che comunicherà a De Laurentiis e Manna alcune sue decisioni, e il Napoli cercherà di accontentarlo con qualche taglio e l'inserimento di qualcuno nuovo che di comune accordo avranno individuato, senza per questo pretendere il nome. Questo non lo farà Allegri, però le caratteristiche le indicherà e le caselle che svuoterà dovranno essere riempite.
0: Allora Paolo, ci scrive questo amico, ci tengo a leggerlo, perché poi alla fine è vero che noi arriviamo a tutti, però magari c'è bisogno anche di qualche piccola spiegazione. Buonasera Paolo, forse l'hai spiegato già varie volte, ma potresti rispiegarmi cosa intendi per canali nell'uscita della squadra? Grazie, Pino da Delmont, Svizzera.
1: Ma il campo viene diviso in linee verticali, per cercare di essere più semplice possibile nella spiegazione, e le linee verticali devono essere riempite da giocatori che vanno vicino all'area di rigore avversaria, possibilmente a chiudere l'azione e attaccare quei cinque canali disegnati dalle linee verticali. A volte ora si sta anche restringendo l'ampiezza del canale, perché si attacca su sei canali, quindi si sta facendo, c'è sempre un'evoluzione costante, però la maggior parte,
0: diciamo, guarda, per farti capire Pino, è come se ti dovessi immaginare il campo diviso come se fossero le corsie di una piscina, proprio delimitate così, ognuno si va a prendere la sua corsia.
1: Sì, esatto.
0: Possono essere 5, possono essere 6, possono essere 4, dipende dall'allenatore come interpreta questo tipo di situazioni.
1: Poi si muovono, come sempre, diciamo. Così come tutti i numeri che si dicono sono indicativi quando noi parliamo dell'uscita 3-2-4-1, no? 3-2-5-1,

0: Vai!
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tutti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Come lo credo che a uno, cioè rende all'interno una stanza con sette persone. Ogni tanto va, poi è arrivato Mugger.
1: Vabbè, ci sono delle, cioè,
0: capito,
1: si fanno
0: questo
1: delle
0: è il discorso. Bisogna fare a 360 gradi, ma pure quando fanno l'attività, Marco, ci sono passato io. Non è che tu,
1: sì, okay, vabbè, però
0: è molto.
1: Diciamo che questo è un ramo diverso. Perché
0: effettivamente... la mamma mia, si rama che stiamo parlando. Dai, ci fatti mesi che uno si può impressionare. Diciamo, sono rama.
1: Allora dico, questa è una diramazione. Questa è una diramazione.
0: Leva mezzo e diramazione, pensa
1: caro. Questo è un caso specifico.
0: Questo è
1: un
0: caso specifico. Meglio che cambiamo discorso. Ragazzi, vabbè. Ma mettiamo la pubblicità, dopo vi faccio iniziative imprenditoriali.

0: On My Soul qui su Kiss Kiss Napoli. E allora parlavi di idee imprenditoriali poco
1: fa. Sì, hanno avuto una bella idea in Vaticano. Il Vaticano, sapete, in Vaticano c'è il simbolo del cristianesimo che è il cupolone, no? Che in tutto il mondo si vede questa immagine del cupolone. Vaticano, tutto pronto per il bistro sul cupolone.
0: Che bello!
1: Apertura breve, naturalmente tra le polemiche. Per la Santa Sede si tratta di un semplice ammodernamento del ballo che già c'era prima. C'è un bar del cupolone, allora ha detto: più che bucatini alla matriciana, penne, pomodoro e basilica, dice il convista.
0: L'ho fatto il giornalista.
1: Convista piuttosto ampia sulle polemiche. Torna a far discutere la decisione del Vaticano di aprire un punto di ristorazione sul tetto di San Pietro, il celeberrimo cupolone, luogo simbolo non solo della città eterna, anche della cristianità mondiale. Tra bar e bistrò, i lavori, secondo quanto riporta il Messaggero, sarebbero ormai conclusi. Cioè, hanno fatto il rinnovo.
2: Ma è aperto al pubblico?
1: Hanno fatto il rinnovo.
2: È aperto al pubblico?
1: Ecco, sulla pena per loro. Apre al pubblico e tu ti trovi a Roma. Diciamo, ci andiamo a mangiare una velletta sul cupolone. Io accedo stasera il cupolone e salgono sul cupolone e vanno a mangiare la convista su coso. Poi sicuramente sarà, non è che c'è da capo 3 euro 4 euro, non sarà mensa.
2: Non lo so, non sono mai stato nemmeno nel bar, quindi non saprei dire.
1: I lavori, secondo quando riporto il Messaggero, sarebbero ormai conclusi. Ma con quali soldi l'hanno fatto sì lavoro? Con il taglio del NAS, che sarebbe anche stato fissato nel settembre, il taglio del BAI, progetto ambizioso e controverso, se ne parla però già da mesi. La Santa Sede, il Papa non ha detto niente, i fedeli si sono divisi fra chi è favorevole, fra chi
2: diciamo
1: è.
2: Che se volessimo sempre guardare alla Chiesa come un ambiente caritatevole, povero, che non vada a certe cose, c'è una leggerissima anomalia magari.
1: Lo volevano inaugurare durante il giubileo, però non ce l'hanno fatto.
2: Stai per sempre in Italia a fare i lavori, amico mio. Puoi essere anche il Vaticano, ma i tempi sono quelli.
1: E quindi, insomma, questo bel bistrò, questo bel ristorante, vista al cupolone, e tu ti trovi in vacanza a Roma e ti trovi a far mangiare. Allora, amore, andiamo nel simbolo della cristianità.
2: La cristianità
1: fatta di povertà, sacrificio, così, l'ultima cena con Maggiore. Il cameriere non l'affetta il pane, signore, te lo porto spezzato
2: con le mani.
1: I vini come fanno? Un lacrima Cristo, c'ha secchia. Sta un cupolone, dice che mi porto un lacrima Cristo. E chi lo sta giagnendo? Perché sto sta giagnendo?
2: Come sono fatto io, andrei lì e chiederei un bicchiere di sangue di Giuda.
1: Per esempio. Sangue di Giuda,
2: che è buonissimo tra le altre cose.
1: Ma perché sta lacrimando? Si sa. Pronto.
2: Penso che ora ci chiamerà qualche fedele.
1: Buongiorno, come stai?
3: Bene, voi?
1: Tutto bene.
2: Ciao, Marinella.
1: Mi aspettavo che telefonava la seconda ora che parliamo di una cosa che forse ti interessa.
3: Lo
1: dimmi.
3: Stai
2: sempre a procreare.
1: No,
3: è meglio che ci chiama Rivere Pazziago, perché questa sono io, sdrammatizzare, però Rosa quando dice vannacci
1: mi esce vannacci.
3: No, vogliamo gli ascoltatori e fanno i battute, ma non vanno e non mi
1: fa dire il programma. Ti ringrazio a Dio. Se lo volete svannacci, lo pago io. Dica, va là, dice sì, cosa che rimane, faccio programma.
2: Ma dove li vi? Tu c'hai il ciò
1: bella.
2: Hai il ciò tutto impegnato.
1: Capito, non mai niente, che investi nel programma. Pronto?
4: Pronto, Gigi, buongiorno.
1: Ciao Gigi.
4: Ma secondo voi è sul Strondo Vaticano e fanno il Strondo Sapretti?
1: Perché che ne sei? Basta essere Sapretti, che ci volesse, vero?
2: Sì.
1: Ci volesse, un lacrima Cristo, un sangue di Giuda e due strozzapreti.
2: Come si chiama quell'altro vino?
1: Oppure i cazzarilli, come fai a fare i cazzarilli?
2: No, vabbè, quelli non li metti.
1: Non si può fare.
2: C'era quell'altro, il Nero di... No, come...
1: Nero d'Avola, però, non
2: no, quell'altro che c'ha quel nome come la città... che fu conquistata con il cavallo.
1: Nero di Troia.
2: Quello. No,
1: Troia. Nero di Troia.
2: Non mi ricordo.
1: No, quello è per il film, l'ultimo film che ha fatto Kill, la camisa.
2: Sì, è Nero di Troia. Nero. È un vino? Parliamo del vino.
1: Al posto del tappo, indovinate che c'è? Pronto?
2: Vediamo un Benedettino, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Anche io, giusto.
1: Pronto?
5: Pronto, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao.
5: Senti, Rosa, mi fai un'adorazione fuori dal microfono quando Leonardo vede una ciuccia per televisione?
1: No, io lo vado in giro, no, no. Lo va a dire, no.
2: Ragazzi, sta crescendo.
1: Voglio una vint'anni da conoscere.
2: Allora, vi dico solo questa cosa: io non racconto tante le cose che riguardano me. Sta venendo benissimo, perché quando tipo a casa viene a trovarci un'amica di Sofia, ovviamente Leonardo.
1: Che le ho viste le amiche di Sofia,
2: Come
1: le ho
2: sono?
1: Viste. Ah?
2: Come sono?
1: Ma sotto quale punto di vista? Come sono?
2: Vedi, anche Nello le ha conosciute perché è venuto al matrimonio.
1: Oddio, un occhio l'abbiamo mandato, qualche foto l'abbiamo fatta. Qualche appunto l'abbiamo preso.
2: Però Leonardo è bellissimo, perché viene preso in braccio dall'amica di turno e lui
1: ciacina.
2: A doppia mano
1: si butta sul
2: e io penso bravo
1: a viatologia,
2: quasi. Maroon 5, ragazzi, ve la ricordate? Questa si chiama This Love e fu la canzone che in Italia poi ha lanciato questo gruppo, che inutile dirlo, inutile ricordarlo, è stato di enorme successo.
1: Comincia lì, salva solo sulla canzone.
2: Assolutamente no, ma che dici?

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma sai la muscola pure là, che si fanno con mai censura. Ho tipo con pane di pesce.
3: Ma allora!
2: Sparagni una mano a mente posta. Dai, scusa, mi porto una soglia nella fattina di pane. Bene, kill, senza la bim.
4: Che è senza la bim?
5: La moltiplicazione.
2: Ma pesce, la voce di pane di pesce.
4: Vabbè.
6: Ragazzi, a fine pasto vi danno il lacrima di Cristo.
4: Cristi, vabbè, già sentito.
7: Ma si chiama proprio l'ore del Monaco, ma no perché ci sta il Monaco dentro.
8: Come sono?
9: No, buongiorno ragazzi, ma la faranno la puttanesca?
4: No, non penso. O gli cambieranno nome, non lo so. Vabbè. Allora, andiamo ancora a vedere qualche messaggio. Vabbè, fammi fare un saluto ad Antonio, perché dice: Marco, quando parli di Leonardo mi ricordo sempre quel giorno della sua nascita, il 4 marzo, perché dall'altra parte nasceva mio figlio Gabriel. Io sapevo di te e di tuo figlio, tu ovviamente no. Quando entrai nella stanza per prendere mio figlio, ricordo il tuo pieno di capelli. Sì, è un capellone, Leo. Infatti dobbiamo tagliargli tutto adesso perché sta sudando come
10: che. Che paura giù. Senza dove accorto, il tagliato sempre.
4: Ma te ne puro San Crispino!
10: Ce l'hanno pigliata a ridere, aspettavo.
4: Ma come la vuoi pigliare? Come la vorresti prendere? Scusami, non puoi prenderla che diversamente. Ma che andiamo avanti, qua c'è qualche parolaccia di troppo.
10: No, ma io voglio sapere, in questo bistrò poi ci possono salire i poveri? Cioè, i prezzi come sono di questo bistrò? Perché poi non sono stato capace di trovare. Perché poi avere un ristorante così di lusso, che diventa di lusso, cioè è etico che il Vaticano abbia un ristorante di lusso, essere una Caritas, cioè. Cioè, sta a mettere un bancone per i poveri senza tetto che vanno a cenare, a pranzare su questo ristorante come i ricchi, però ci vanno i poveri, sarebbe una bella idea, no? Ma se fai una cosa per ricchi poi, perché poi pensi che un bistro di questa maniera...
4: È bello perché ho fatto la domanda, come sono i prezzi del bar, quello lì diciamo prima di questo lounge, no, di questo rinnovo, e dice, risposta dell'intelligenza artificiale: sono sorprendentemente onesti e in linea con i normali bar italiani. Ma perché un bar all'interno del Vaticano non dovrebbe proprio essere a prescindere onesto? Non ho capito.
10: Vabbè, come fai la domanda? Tu hai già lo Gemini.
4: I prezzi del bar come sono? Hai detto sono sorprendentemente onesti.
10: Ma no, tu mi fai capire quando costo sorprendentemente onesto un caffè
4: espresso, un cappuccino, una bottiglia d'acqua, una bibita costano cifre standard 1,50€, 3€.
10: E te lì una bottiglia d'acqua 3€.
4: No, dai, hai, c'è tipo il cappuccino magari.
10: 3 assai, 1,50€ un caffè assai.
4: Wow,
10: e fa 40 centesimi, ma come si meglio una volta lo sonno?
4: A Roma 1,50€ è lo standard per il caffè.
10: Vabbè.
4: Costa un po' in più a Roma il caffè rispetto a Napoli.
10: Ma non da costa proprio per i poveri, tu devi fare.
4: Ma non è per i poveri, è per i turisti.
10: Costa a costo.
4: Ma è per i turisti. È un percorso che tu fai là, è per i turisti, non è per pensare.
10: Ma no, ma come a chiesa è per i turisti, non ci puoi capire. Ma se va a chiesa,
4: allora, sai bene che i luoghi di culto sono ad attrattiva turistica, cioè a Roma molti fedeli vanno anche per vedere le meraviglie della città eterna.
10: Aspetta, se io sfrutto il turismo per prendere quei soldi e poi li do ai poveri, è una cosa.
4: Questo
10: ma si vede che li sono, poi ci mandano a killer.
4: Ma mo ci fa chiamata la curia, perché tu sei fatto tu?
10: Vabbè, ma io sono cristiano.
4: È cristiano.
10: Ma non cristiano, che nel senso che sono un cristiano pure.
4: Sei un po' insinui, capito? Insinui. Pensate, potete pagare anche con carta, quindi benissimo. Andiamo avanti, cari amici e care amiche. Piccola pausa per noi, canzoncina, e poi un piccolo consiglio per i vostri acquisti, e poi un'altra canzoncina, e poi chiudiamo la nostra prima ora insieme.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Kiss Kiss Napoli. I diavoletti con rucola e pomodorini li faranno?
1: Gli angioletti pure, chissà, la pizza, famosa pizzeria napoletana fa gli angioletti.
0: Sì. Pronto? Puoi fare sia con la pomodorini sia con la Nutella.
1: Sì.
0: Ultimamente ci miserò anche la crema di pista. Mamma mia, che bontà!
1: Pronto?
2: Guaggio, ma pensate sempre solo a mangiare.
1: Sì, prati cose, sì, i piccoli piaceri della vita.
2: Sto aspettando 3 minuti,
1: dici caro, vai.
2: Sono Salvio da Barcellona, vi volevo salutare.
1: Olè, grazie.
2: Un grande Forza Spagna. Io vivo qua da quasi 20 anni, mio figlio è nato qua.
1: Ieri si spagnolo
2: ha vinto il mondiale.
0: State festeggiando?
2: Sì, no, si è festeggiato moltissimo, noi siamo stati in casa, in famiglia, però sì, per le strade si festeggiava. Onestamente hanno meritato molto in questo campionato, sì, hanno dimostrato di essere più forti, anche se ovviamente simpatizziamo per l'Argentina, ma in questo mondiale la Spagna ha meritato. Quindi niente, volevo dire forza Spagna, forza Napoli ovviamente sempre. Vi seguo da Barcellona e facete bravo.
1: Grazie fratello, ciao caro. Ciao.
0: Beh, la finale di ieri per lui è stata comoda, perché come la metti, chi vince vince, va bene, sai, vivo in Spagna, simpatizzo per l'Argentina, era la condizione ideale. Pronto?
3: Eccomi.
1: Qui.
3: Marco, eccoci per la penultima settimana. Voglio però avvertire.
0: Questo ci sta tirando i piedi.
3: Che sì, sono 10 anni, mai 10 anni, torna a fine agosto e poi il 2 gennaio 11ª edizione di Siano Kiss Kiss. Forza che Siano Kiss Kiss siete.
1: Ma questo capro, tu vieni le luoghi, oh padaccia, questo capro.
0: Cioè, lui ci sta dicendo cose che noi non sappiamo dell'azienda per cui lavoriamo, è meraviglioso.
1: Ma che so,
0: meraviglioso. Ciao Mario,
1: ciao Mario, ciao.
3: Ragazzi,
1: dai,
0: caro, l'energia. Buongiorno ragazzi, a fine pasto chiedere un bel amaro del diavolo. C'è anche un altro, un amaro, non so se lo definirlo così, non sono molto abile con queste cose, che pure c'ha un nome.
1: Manda in bella casa, non lo sai,
0: ce l'avevo, mi hai bloccato, me lo sono dimenticato.
1: Si è sbloccato. Pronto?
0: Il frangelico, molto buono. Pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno. E per forza armata.
1: Aizza! Che lei per la lotta, mattina. Ciao fratello, ciao. Allora 0815466873, questa è la fine della prima ora di Siano Kiss Kiss, poi dopo parleremo di un cambio, ecco come si cambia idea.
0: Allora ragazzi, ma mi potete spiegare perché ad Atene, a piazza Monassiracchi, la bottiglia da mezzo litro costa 1 euro seduti al bar e 50 centesimi se la compra ai chioschi, ma onesti cosa? Vabbè, scusami, è sempre andato così.
1: Ma che
0: cioè,
1: cosa?
0: Lui dice una bottiglina d'acqua in Grecia costa 50 centesimi, se non sbaglio questa cosa è bellissima e c'è da sempre, l'acqua costa pochissimo lì in Grecia. Dice però perché seduto costa 1 euro?
1: Che stai seduto, il suo cameriere, tavolino, insomma, il servizio, fredda poi.
0: Porta della casa, se no la prossima volta risolviamo.
1: Cioè, ma è facile associare la cosa. Perché si verrebbe? Voglio ridurre.
0: No, ma dire. Non si può, può ridere solo.
1: Sono dei geni. Il suo programma sta in onda a mezzanotte. Secondo me sa che succedesse.
0: Andiamo a...
1: Una volta a settimana, facciamo un programma che va in onda tardi, siamo tipo alle 10, va? Una volta a settimana, proponiamo. Invece la replica facciamo la nuova.
0: Dovresti farlo ancora più tardi se vuoi essere proprio libero.
1: No, le dici va bene, le dici chissà se andrà lì.
0: No, il problema è che se la sentono è come, cioè se dici una castroneria e sei ancora in fascia protetta ti vengono a prendere
1: e
0: subito.
1: E dieci a sera ancora in fascia protetta, sì. Creature non so a che ora si vanno a cuca.
0: E due e tre ormai.
1: Pronto. Si può farci una fascia per fine tre a notte. Ma chi dà... Ma come hai fatto a trasicca in coppa tu? Ma come hai fatto? Cioè, pronto?
5: Colleghi.
1: Oui, collega, come stai? Caro.
5: Ma giù, ma la cosa notturna anche pure
1: Noi, come piace la cosa notturna?
5: No.
1: Una volta a settimana, martedì, dalle 10 a mezzanotte.
5: Ma facciamo pure mezzanotte il luna. Ma io vengo a pigliare, siamo con una macchina.
1: Ma non c'è niente. Sotto sempre spighetto, su. sotto sempre spieghetti.
0: Dai, è carino, però dice, mamma ti vengo a prendere io, non hai il problema di la macchina.
5: Mi mette sempre a disposizione, a chi sa me, ma sempre
1: no, ma
5: come
1: si
5: fa?
0: Ma allora funziona così nelle relazioni importanti, Carmine, bisogna trattarsi un po' male.
1: Ma fatto trattarsi da relazione, ma fatti relazione tu. Ma non parlare di relazione me.
0: È evidente che con Carmine c'è una simpatia.
1: Ma perché io denuncio, capite? Denuncio, lui dicevo qua.
0: Tu stai commettendo lo stesso errore, di Alfonso il Saldatore, che per anni lo ha corteggiato, e il risultato è stato che lui lo ha respinto.
1: Sì, l'ha respinto.
0: Capisci?
1: Deve essere io a fare il primo passo.
5: Ma
1: ciao.
5: Non mi vorrei spingere, troppo affascinanti.
0: Vabbè. Ciao, caro. Ciao, vai, ciao, ciao. Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.
6: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Seconda ora di Yes and Kiss Kiss con lui, il bello tra i belli, Rosario Verde.
1: Questa è bella però.
0: È bello.
2: Tu hai ragione, sono un professionista, non posso scendere al tuo livello.
1: Non scendo al tuo livello.
2: Allora, su Bellilla assomiglio molto a Stefano De Martino, che già fa, canta a lui Marco Pisacane.
1: La riprovo.
2: No, per cortesia, lascia stare. Deve essere un professionista, signore e signori, benvenuto secondo lui. Vi presento lui, cioè Rosario Verde.
3: Mi autopresento.
2: E sta tranquillo, cioè, senza mettere le onde vicino. Vabbè. Allora, Nellino Iorio di fronte, così. Allora, la benzina aumenta?
3: Purtroppo.
2: Gli amici in food. Cioè,
1: ma veramente
2: la povertà è salita da 3 a 5 milioni? E gli amici in food. Gli stipendi, siamo l'unico paese in Europa dove non sono diminuiti anziché aumentare, l'unico paese in Europa. Anni chi ce ne fu?
3: Cioè, anche superata questa notizia, non ci pensa più nessuno.
2: Tutte cose relative all'inflazione, se sta mangiando pure i scaffalli dei supermercati. E anni chi ce ne fu? Il tema che tiene il nostro Parlamento bloccato, il nostro governo bloccato, è Ruggero, la legittima difesa, questo signore che praticamente, la sapete la notizia, Salvini che fa? Modifica se stesso, perché sapete che Ruggero...
1: Che non è una novità.
2: Ruggero è stato condannato da una norma fatta proprio da Salvini e Salvini modifica la sua norma, dice no, c'ha miseria. No. Vado contro me stesso, l'articolo quindi modifica, l'articolo è stato modificato con la riforma del 2019 fortemente voluta da Matteo Salvini.
1: Deve vedere se la modificheranno, non è che l'hanno già cambiato. C'è l'idea adesso, si vedrà se
2: il 2019 fortemente voluto da Matteo Salvini, l'intervento aggiunto a chi reagisce ad un'intrusione compiuta con violenza, sentite, allora se io subisco una un'intrusione in casa mia, nel mio negozio, con violenza e minaccia di uso, con uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone, agisce sempre in stato di legittima difesa e ha escluso la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria altrui incolumità si trova in uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, praticamente proprio quello che è successo là, insomma, anche se non ha il porto d'armi, anche perché sapete che Ruggero gli era stato tolto il porto d'armi perché aveva minacciato il fidanzato della figlia con la pistola, un tipo tranquillo,
3: abbastanza.
2: Un guaglione a modo, cioè, se da già dice una cosa, cioè, non è che non ti parla rete, cioè, io ti parlo proprio in faccia, io dico pure che la pistola, però c'è chi c'ha zicca, gli era stato tolto il portone, la pistola presente.
1: Ero sotto stress.
2: La pistola presente nel negozio non poteva uscire al di fuori del negozio, va bene? Anche seguendoli fuori dal negozio, anche a fine. Quindi non è più proporzionato la legittima difesa, nel senso tu mi spari, ti sparo, tu mi batti, ti batto, tu mi accoltelli, io ti accoltello.
1: Ma soprattutto se cambiano così. La cosa del pericolo.
2: E vogliono cambiare la legge così. Quindi se io, proprio quello che è successo a Ruggero, se io subisco una violenza, anche se quelli sono andati via, anche se stanno di spalle, anche così, io esco, insomma, una sorta di vendetta.
1: No, non è una sorta.
2: Io so che solo io e Pesacane la pensiamo così, ringraziando il signore, non la facciamo che sta dura, quest'altra ora non la facciamo. Allora, Salvini, prende questa cosetta, ma cazzo ci ha fatto il 2019? Cioè, la cambio. Forza Italia, frate, ma non è che ogni cosa succede, ma cagniamo il
1: lì. Non la pensa proprio così, però scusami.
2: Ho capito, Forza Italia, ma paro
1: caso. Stai parlando di istituzioni, non vuoi metterla così in cacciata,
2: cioè, per far capire al nostro pubblico, insomma, Forza Italia, frate, ma pare inopportuno, ma l'hanno fatto salire. Nega ogni cosa che succede, mi chiama e cagnami in legge, giustamente.
1: No, ma io vado ai matti su un aspetto. Io vado ai matti su un aspetto. Fosse una dinamica quella.
2: Purtroppo... Non ci interessa quello che ti interessa a te. Cioè, no, abbiamo capito come la pensi.
1: Fosse una dinamica abbastanza comune, sì. Oppure tu dici sono successi molti casi per cui magari non è stata fatta realmente giustizia e allora tu vai a modificare le leggi perché evidentemente c'è un errore da qualche parte. Vedi, prendi il fatto del codice della strada, no? Che poi l'hanno rimodificata e l'hanno riaggiustata la cosa sulle cose. Esatto. Qua è un caso unico, specifico, che probabilmente speriamo non si ripeta.
2: Non è unico perché ci stanno parecchi casi come questo, insomma, di persone che hanno reagito con eccesso di, per esempio, quello là che stava nella masseria, che si affaccia di notte e vede una persona persone nella sua mazza di spari, uccidete. Però chi sta andando a essere amico, perché gira i tacire, capito? Come le frutta?
1: No, che tacire?
2: Sono turbato. Sono turbato.
1: Ha turbato di cosa?
2: Sono turbato.
1: Ho capito, non lo spari alle spalle. Però.
2: Voglio difendere Nellino, capito? Nellino, io ti ammazzo, anzi ti seguo e ti ammazzo. Allora, cosa ne pensate? Fa bene Salvini a modificare questa legge? Cioè qualsiasi cosa, anche se non è proprio...
1: C'ha ragione l'amico. Marco, hai detto dinamiche, ammonito, mannaggia.
2: Dinamiche, sì.
1: Ricordate le mie famose dinamiche. Buongiorno, stipendi bassi. Il TG parlano solo di Roggero, la benzina a più di 2 euro, poco importa, le pensioni sono a 1000 euro, Salvini dovrebbe fare il presidente.
2: Devo spezzare una lancia a favore del governo, perché manca l'opposizione, non parla. L'opposizione potesse dire, va buona, ah, sì, parlate su, va buona.
1: Sì, vabbè, ma
2: non... cosa, pure Conte, insomma, ci ha fatto ma una bella dichiarazione. Anche lei, insomma, così, nessuno ne parla, ne parliamo solo di suo povero scorto che non si nessuno. Cioè, io e il suo povero scorto, che te mattina sai gli mi ma ci stanno altri problemi.
1: Io dico, il bello tra i belli, e tu, o povero scorto. Cioè, ma manco la decenza della Ionta su. Ah, certo che mi prendo colla. Sono così carino, guarda, anche la polo bianca.
2: Vabbè, dico, due nullità, come noi, parlano di queste cose. Non ne parla chi le dovrebbe parlare, però siamo coppu fatte Ruggeri.
1: Diciamo che siamo anche leggermente in ritardo, perché ci voleva un'azione del governo sulla benzina in tempi strettissimi. Col caro carburante voleva dire.
2: Le liste d'attesa non ci stanno i soldi per accattare un attacco, però teniamo 20 miliardi o 50 miliardi per accattare i missili. Cioè, io mi struppego i missili e poi posso fare attacco per me. Te che cazzo si fa? Si fanno un attacco in ospedale per curare gente, no? Perché pure hanno fatto strategica in ospedale, no? Che se ci invade Putin, no? Tu ferisci? Ti spiezza una coscia per difendere per difendere Portice. Entra col carro armato Putin, pigliamoci Portice, e tu la gente da sotto, cazzo, viene a fare Portice, mi piace Portice. Ma che da piglia a fare Portice?
1: Fatto purtroppo.
2: Ma viene a Portice per una rapesta. A questo si dice, sono qui da Portici per la rapista.
1: Cioè, no, vuole intitolare Portici a suo nome, capito?
2: Va bene, pronto, chi sei al telefono? È caduto.
1: Ragazzi, il fai da te è inconcepibile. Roggero merita la condanna, farsi giustizi da soli è da Far West, dice Francesco. Ed è tutto lì, secondo me, il nodo della faccenda. Buongiorno, Rosario. Se viene Carmine a prendervi, ti può dare pure il drink. Drink. Ragazzi, è arrivato Ciro Frodo. Abbassa il braccio.
2: Sti. A noi!
1: Improvvisamente non so perché Rosario ha fatto Dorothy nel mondo di Oz. Ha fatto coi tacchi 3 volte. Non so perché, ma strano. Vabbè, pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, salve.
4: Buongiorno Marco.
2: Ciao caro. Ciao.
4: No, vorrei dare la mia opinione a riguardo del Ruggero, della legge.
2: Sì, sei d'accordo a cambiare la legge?
4: A me dispiace solo una cosa, sinceramente, che non è morto pure il terzo.
1: È molto brutta questa cosa che dici.
4: No, è la mia opinione.
2: Sì,
1: è molto brutta, per carità, la rispetto,
2: un giornalista ieri portava questo esempio. Siamo in piazza, stanno giocando dei ragazzi 14-15 anni a pallone. Mi segui?
1: Sì, sì.
2: No, dico, amico al telefono,
4: sì,
2: ci
4: sì,
2: sei?
4: Ti seguo.
2: Ok, tengo casa mia, abito basso, c'ho il mio giardino. All'improvviso questi stanno giocando in mezzo alla strada, facciamo che è sabato sera, no? Facciamo che è mezzanotte, l'uno. Va a finire il pallone rindo lo giardino. Un ragazzo mi gli scavalca per prendersi il pallone. Io mi impressiono in casa, vedo una persona fuori al giardino, prendo il fucile, la pistola e ammazzo il ragazzo. Perché mi ha impressionato, stava in pericolo la mia famiglia, io uccido il ragazzo.
1: In realtà no. Ti sei sentito, ma
2: mi sono turbato, turbato. Secondo te è giusto poi?
1: Se modificano la legge della giustizia.
2: Si può fare, se modificando la legge si può fare sta cosa.
4: No, ma te hai responsabilità perché sei impressionato.
2: Ma ci impressionato, quindi per te va bene che poi ammazzi un ragazzo.
4: Ma là non sei impressionato. Rosario, ma
2: non là, chi lo può fare? Fai la legge generale, capito? La legge non può fare ogni volta che succede qualcosa. Fai una legge.
4: Accetta che il ragazzo ci cavalcate poi il pallone, poi sono problemi di quello che ha sparato.
2: Eh no, questo non pagherà, perché quello poi è entrato nella mia proprietà. Io mi sono impressionato, ho visto una persona e l'ammazzo.
4: Non penso che la faranno così.
2: Esatto, è così, te l'ho letta, così è. Un'altra cosa è successa negli Stati Uniti. Questa accompagna il figlio a scuola. Va bene, accompagna il figlio a scuola, il figlio non può entrare perché tiene un compito e non ha studiato, di nascosto torna a casa, si va a nascondere nel garage di casa, perché non può tornare a casa, no? Sì. O padre sente dei rumori nel garage, prende il fucile, va nel garage, vede un'ombra che si muove e uccide, ha ucciso suo figlio, che chi l'aveva visto il suo pericolo rinda cosa. Secondo te è giusto questa cosa?
4: No, lo sa, non è giù, però...
2: Ma tu, fratello caro, questo no. Dice, se in atto emotivo io mi trovo in
4: la Cina. Così libera come stai dicendo, questo è ovvio. Però nessuna...
2: La legge che sta da fare, no? Deve essere proporzionata. Sì.
4: Hanno mettere in preventivo...
2: Un altro esempio, fratello. Tu tra questa casa dove trovi Mariuolo? Va bene? Stanno che mano rindo cosa? Non sono armati. Non sono armati. Appena ti vedono se non vanno fuori, tu pigli la pistola, tieni la pistola, va bene? Tieni la pistola, io sparo, mentre stanno scavalcando per tutto, andavo da basso per se ne fuori, no? E tu spari, secondo te è giusto?
1: L'hai bloccato un attimo.
2: Eh no, perché a legge che si dice, tutto si è pigliato da cose, io mi sono gavvilito. Questi potevano essere, ce l'ha già accisa.
4: Cosa, ma è normale che...
2: E capì con me, sull'atto emotivo, dice, poi chi si aveva minacciato una murata era figli capi solo. C'era un lato porto d'armi. Tu quando hai parlato con una murata dei figli ti fai capi solo.
4: No.
2: E chi si è riuscito con la pistola? L'uomo? L'uomo era andato con la pistola, capisci? Cioè, pure carattere uno cristiano, capisci? Vabbè, ciao fratello, vai.
4: Ma il capo ti viene pure a faticare, però.
2: Però, insomma.
4: Come mi ha faticato tutto qua.
2: Davvero, ho capito, va bene, ciao fratello.
1: Io non ce la faccio.
2: Ciao.
1: Sai qual è una cosa grave, però?
2: Esempio.
1: No, esempio. Una
2: tu
1: cosa molto grave.
2: Se ti accorta che ho il nuovo che buona figlia, che era un po' grato, sì. Era un po' grato, sì. Chi si mette in mano con l'agnore?
1: Sai qual è la
2: cosa grave? Figlio Ciri. Poi mette in mano la completta tua.
1: Peccato che sei zio e non zia, altrimenti facevo esperienza pure con te. Però la cosa grave è che si sentono dire e ripetere, vedi, la frase, però potevano anche trovarsi un lavoro. Grazie. Aura, cioè, nel senso, quello ha sbagliato, ha scelto
2: Muri,
1: un aspetto, cioè, esatto, cioè, non possiamo ragionare così.
2: Tu ce l'hai un lavoro? Sì, ce l'hai.
1: Forse
2: perché
1: mi volevi far fare il criminale?
2: Questo non pago, non pago.
1: Ma che non paga?
2: Mi sono impressionato, mi sono turbato.
1: Io un giorno te lo mando davvero.
2: Mi sono turbato, mi sa che.
1: Turbato, lui si è turbato, capito?

0: ci fu anche un altro caso negli Stati Uniti, non so se te lo ricordi, quel ragazzino di 16 anni di colore, afroamericano,
1: bussato
0: che sbagliò la porta di casa dove doveva andare a prendere i suoi fratellini. I fratellini stavano a casa.
1: Sì, ma
0: il
1: signore è stato condannato, poi non è capolino negli Stati Uniti così a cazzo. Cioè non,
0: appunto, per questo sto dicendo che poi vabbè, il signore aveva 86 anni, quindi poi è morto nel frattempo per cose naturali. Però il caso era simile, cioè nel senso, io pensavo di essere in pericolo, ho preso la pistola e ho sparato.
1: Comunque
0: aspetta,
1: devi dimostrare, è molto complicato anche là.
0: Aspetta un attimino, ragazzi, fermi.
1: Pronto?
0: Cioè, secondo me, come è scritta oggi la legge sulla legittima difesa, forse è quella, è la versione abbastanza coerente che fa al caso nostro. Pronto?
2: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao, caro.
2: Cardo. Comunque, giusto per portarlo un po' in cacciare, chi l'ha sbagliato su sta di Mariuolo?
1: Perché?
2: Perché avete legato la moglie, avete legato la figlia, uno li attaccava pure
1: io. Basta. Comunque l'hanno minacciata, hanno fatto il countdown, come dice.
2: Però, parlando un po' seriamente, Salvini e tutta la politica stanno facendo un po' di sciagallaggi, perché ormai ci stanno le elezioni, proprio che ognuno whatsuppa sul petto.
1: Ma a me mi fa paura, caro fratello, se abbiamo una classe dirigente che fa che è delicata sta cosa.
2: Tra qualche mese non se ne parla nemmeno più. Però non è legittima difesa, perché alla fine quelli stavano scappando, le tre di loro. Però qualche attenuante, incapacità, eccetera, eccetera.
0: Ragazzi, ma le ha avute, Ragazzi, duplice omicidio, quasi terzo.
2: Ma infatti il procuratore di...
0: Cioè, 14 anni non è niente per quello che ha fatto Roggero,
2: Però, sul risarcimento, secondo me, un po' di nì, perché qua se muore un lavoratore su un qualche cantiere, voglio dire, e non ci danno 300-400 mila euro, voglio dire, questi qua comunque erano delinquenti che sapevano del reato. Sul risarcimento, io solo sul risarcimento sono un po'...
1: Ma forse su questo ne possiamo parlare, su questo ne possiamo parlare.
2: Io vado a fare il ladro, male che vada.
0: Ma non so come funziona da altre cose, il discorso... Però anche su sta cosa, ragazzi, il discorso vado a fare il ladro, ma non sta scritto a nessuna parte che se vai a fare il ladro rischi la vita, perché teoricamente...
1: Oh, ma non mi dici questi cose.
0: No, ma se c'è...
1: dai, pronto, ciao.
0: Ma io vado a fare...
1: Ci vai a ferra, pino, sacci, no?
0: Ma in realtà siamo in un paese dove non è che si spara così a vista.
1: Sì, vabbè, ma si va a fare una rapina a mano armata, perché il mo può sparare. Cioè, si prova che la pistola a mano finta, so che...
0: Ho capito, ma nessuno...
1: Lascia stare.
0: Spesso e volentieri, il discorso è un altro, però io non mi vado mai a immaginare che l'esercente in questione, chiesto che sia, possa avere a prescindere una pistola.
1: Vabbè,
0: hai
1: detto una cosa, però si scema, perché chi la può tenere? Ecco,
0: sicuramente la può tenere, ben diverso da dire io vado a fare una rapina,
1: ma che stai dicendo?
0: Qualcuno mi può sparare, non è proprio così immediato il pensiero, ragazzi.
1: Pronto?
3: Ci sono?
1: Ci sei?
3: Buongiorno. Allora, volevo dire una cosa, no? A caldo uno dice, come ha detto quel signore, peccato che non è morto pure adesso, ok, a caldo.
1: Sì.
3: Però poi a mente fredda pensiamo, ma non è giusto che ci fa a farci noi il diritto di uccidere le persone, anche perché parliamoci chiaramente, secondo me la cosa sbagliata è la legge. Se io sono in un mariolo e si fa rubare, mi piglio 20 anni carcere, io ci penso 10 volte.
1: Certo.
3: Allora che succede? La legge è la casa che vado a rubare, ma chiaro, mi faccio servizio, buona condotta.
1: Guardate, qui è stata deterrenza. Negli Stati Uniti ci sono alcuni stati che tengono la pena di morte, no, su alcuni reati. Quei reati non sono mai scesi, anzi sono aumentati. Non è vero.
3: Un'anima di mio nonno. Dicevo, problema, purtroppo io lo so che mi sto dicendo una cosa forse che non siete d'accordo. Dicevo, problema nostro, papà, perché in certe cose qua giù ci vuole la pena di morte. Allora, io non sono d'accordo.
1: Sì, ma se in altri stati che c'è la pena di morte, tu vorresti diminuire il tipo di reato, allora dice, vabbè, hai ragione tu, ma non diminuiscono in questi stati. Cioè, ragazzi, ci sono stati con la pena di morte, ma non diminuisce, è una vendetta.
0: Ora,
1: una vendetta.
0: Non sappiamo i casi, nello specifico, delle persone coinvolte nella rapina a Roggero, ma teoricamente.